Sün im Arstür ja schee profund, quaim fa pelli a lina. Vara mariner, uschee sunne d'una stad, par schwaze tot quai cena fat. E na dünna vispel bel c'è la terra scun cliché, na perspectiva scum è stat. Ma laua spütz ils füms und sechs, il cielo es blau ma zu sti stess. Meis bösti di so che vel sco e nu fara lunga sider c'è, am vegn il rispet o is a tema. E sono i mariner tua da parsai e crai c'è piglia cum già da tai smaladì da patria. E vegne cerchio ora in tel mond, quai ce ne ad un voglio in fond,

sun stat 7 ans sur mar. Üsche lünch, da Panama fin Zanzibar. Chi, giua. In los ci straglio civil cleris, los più sommers dalla terra, in giu ci da pac da salvar. Inglu non esu ci bisco qua, par qua e sun è tornaccia. E forza feccia, forza bridge per lingue patria, al main quel silci ci, forza resti, forza erna. Perché qua è sdia, mes chas. Se sono in mariner, tu a ta per mai, se vulci vegna, vai, io sceglio stonga qui. Navis il monte, zumpa strull, ma bain.

Davo mezzdì da vuost, da Luise Famos. Mes ögls sunt vantats prajuners dallas spessüras blondas dals champs. Vent dalla saira las petna, duman vain el tschuncader cun fartla rianta d'argent.

qualgada straccheu che eu stoppi il telefono domanda. Co faggevas ti? Co faggevas ti? In Franz en Pegna.

RTR, al puls della musica popolare. Io sono Andy Kolecker, dalla Cappella Husmusik Kolecker, e già vi buon divertimento.

Da plü bodun, da men rauch. Da plü bodun derin ead in nossa val un ravaren, del qual pregiaiva la raspada il plät divin in möd verwendt. Ses plät tagliaiven sco las farclas, il giaiva io schimmale blass a quella ljaut cun tantas maclas ci tiltad laiven cul cebas. Cur sia pregia fu livrada la Bibla serl con un sfleccio ed isch cun cer imbarazzada. Fat sco ces di, nö sco ce fec.

Proverbis. Da prers, paders e signareia, bec pigliè fantageia, sci lora stezzan mesaveia.

partenza da Peder Lanzel. Daman eu part. Daman, curcio zulai dar ceus co uos ac clerirà oval, sun eu fingia sormuns. Cun pan fatal l'increscent tüm via di fa cum mai. Non svein in clets. Tu sasch quae ceu manai, suprem amur del cor, paiais natal. Ed oz ceu part, si bric cun un banal plet da diau pastor cum giada tai. Sa page otis ma sport ma l'orizzont da tapizza ce l'infinit sublima. Una page ci nun ha nöglia duman. Cun quella tuarn da ceo da venti il muant e me silenzi plü coplez exprima grazia ma val. Adiau, eu part da man.

0: Las novitats der RTR.
1: Argin in Siljen Lung, Simon Ehammer guadagna la prima medaglia per la Svizzera al campionato europeo a Birmingham. Speciars in Valerie Ditli, la consigliera governativa del Centun Vat Nang Beach, deciste varsi a candidatura. E Laura Oz dat in ulterior di de Cialires en il sit poi locame in plover in Zic. Jelle Sis, meu nummer Smüller, Biengi. Al campionato europeo d'atletica leva a Birmingham a Simon Ehammer procurà per la prima medaglia svizzera. La penzelaista vince 6 onze a guadagnare la medaglia d'argento nel Siljen Lung. De sia seconda e migliore in prova e el sigli 8,29 meters. Sentre la concorrenza, dice Simon Ehammer in verso SRF.
2: Über Medaillen darf man, muss man sich immer freuen. Und ich glaube auch mit den Umständen, mit der Vorbereitung, die anders war, als man sich vielleicht auch erhofft hat. Es ist eine Saison mit Höchst und Tiefst und darum ist es sicher ein sehr, sehr grosser Erfolg.
1: Meglierkel Schweizer im Mostail Greg Miltiades, Tendoglu, Gagudinja Aur kun 8,44 Meters e uscire defendisse das Titel. Per Simon Ehammer ist ja la terza Medaille Campionatis Europäics. Di Tasci Cambungi per conto a mangentare una medaglia per pauca in la corsa d'obstacle sur 100 meters. In 12,75 secondi se la campionessa mondiale corride sin il quart platz e da mangentare il podest per 2 centavels. Gudigna aur all'olandese Nadine Visser. El Centun Vat lascia la consigliera governativa Valerie Ditli vinavante Vert, se la candidesce anche in agiada per la reggenza. In sezze si sta a planizzare che Ditli comunicesse se decisione ir saira e ci aggiunge al di da partita il center. Us veglia la pirs exprimere il proxims di San Chausa. Si è partita e lavoresce attualmente pir scenaris per le selezioni dell'altro favrer. Valerie Ditli è già da dit su gran squitch politic per via da se stil de manar di spitaivel e per via di una procedura corrente in connex con Maldiver d'Uffizi. Il Tribunal Penal Federal ha sentenziato un giovane de 19 anni a 30 mais prajun per part condiziona. Il Burgais Dobel Schweizer Tirk ha sostenuto l'organizzazione terroristica Stadi Islamic per part er finanzial main. Prinavant ha il planizzato in attaccia con Conte, ha argomentato il Tribunal. Sis, dal 30 mais stop il delinquente ir in prajun, il resto al tempo sei a condiziona. Oltre a questo, stop il giovane continuare con sia psicoterapia e fa parte di un programma di radicalizzazione. Il Tessin mette a disposizione al Piemonte de Pliaua, che ha deciso le autorità locali. Concreto, la deflusione nord dell'Aide Lugano viene aumentata da 3-8 metri cubici per seconda. Uscire venire da Pliaua nel lago maggiore con qualche duslaisa in Coliaz. La misura sia limitata sin 10 dies. Se il sventer doi la situazione venire evoluata da nuovo main. In conseguenza di questa misura si sbassi il livello dell'acqua dell'Aide Lugano per rund 10 cm. Sentre il Gräf Terra Tremble in la Columbia mette la Svizzera a disposizione 1 milione francs al paese sudamericano. Questi daners sono previsti per la gita immediata e per la ricostruzione, ha comunicato la Confederazione. Fino a ampliare stadi e organizzazioni sono permesse la gita per 1,3 miliardi di dollari e già tramesse esperti in la regione pertucciata. Tenor las autoritats locales el dumbr d'un frendes s'augmentas in passa 180. 2500 ulteriores persunas sain vinites blessades. Il terratrembl dagli indisdi ai agina fermezza de 7,4. I gran success per il dirigent Grischun Mauro Ursprung con se ensemble vocal Consonus a el gudignà 2 giades aurals vert Choir Games in la Svezia, ein Num in una Kommunikation. Faci parte ein 160 Kurs in 19 Kategories. L'ensemble vocal Consonus vini fundal 2016 e consiste da 36 chanteduras e chanteduras dell'entire Svizzera.
0: La meteo.
1: Levant mesi dati bler sulegl, suenter mesi se formen in cins nivels de cumulus. Localmein poi dar singuls urizis ed uradis, quai surtut en il sit. La temperatura maximala è 25 gradi in lenghi di nota, 30 gradi in surselva e fin 32 gradi in la region da Quir.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Kurs entre la sisi emas emma ils dodis duast. In gi cuidat un po' in se stuscem vid il ciel, cu zulei che se stausce, cu la jina che se stausce davon il zulei, finalmente si ci che gi a quel zulei ha di ostongilo, ha? Also, io vai absolut nu ad incontri in tic un briva entras la jina. A cara jina, mo asci ed entr nus, asci sbugiene schon un cever pi baul che percussera cun stirantà il zulei. Io son Georgina Janki, salule in un cever, qua gi, che permetta spettacolo.

0: Ina hatra ballada che alza proprio si dos in quei pezzi che la siena spiro grat di cantau in quarta vergaula sis d'anton de vos emma de nostra rubrica de stat
1: c'è taidla la scena.
0: Adie quest'emma la cantautura ingiadinese che abitesce in Surselva, Bibi Vaplan, che l'hai essere un po' parte de sias preferences musicales. Cunus vein d'anton domandau alla sua inter in canzun che maritas de survigni de pli attenzion, de pli stemma a ella preu. Cun studi un po' via neu lu propi in ort seu repertori.
2: E c'è qua fici una greve domanda per dice in generale c'è te greve o zindì de ci fermo attenzione ed è so scebler con tutto questo mondo digitale e stramette ora in una canzone con tanto amore e per ci fermo attenzione è proprio da far con piccerolas ma c'è vezzo se declaro ora una canzone l'ora gesso forza as a crazy popcorn un quella c'è te version super cool e quella è normale in un paio di volte, ma scoditi, è sgrif. Da di, declaro ora una.

0: Con Toto Cotugno a suo hit di 1983 si vignò la Sisa Masa. Urs Müller con la sorvesta da novitats.
1: Al campionato europeo di atletica leva Birmingham ha dato la prima medaglia per la svizzera Simone Ehammer a Grignard Gin nel Siljen Lung con 8,29 metri. Per la Penzelais è già stata la terza medaglia campionatis europeix. E il 101 Watt lascia la consigliera governativa Valerie Ditli vina vanta Vert, c'è la candidescia anche nagiata per la reggenza. In sessione si sta planizzando che Ditli comunicesse la sua decisione ieri sera a ciascuno del dì da partire dal center. Us veglia ella per s'exprimere il prossimo dis in Chausa. E su entra il greft era tremble la Columbia mette la Svizzera a disposizione in 1 milione francs al paese sudamericano. Questa nera è prevista per la gita immediata per la ricostruzione, a comunicare la Confederazione. Fino a ampliare stadi e organizzazioni si è permessa gita per 1,3 miliardi di dollari e già tremessa esperti nella regione per tutta.
0: Allora, sapendo il suo lepo per scaldare, vieti a chi c'è Irgien Vif, pulito su 30 gradi.
2: La meteo.
3: Presentata Nikis Kuira. La faccenda per mobilias e decorazioni. nikis-vonwelt.ch.
0: In gi con ciel ton score es blau a bessu leis il menze vomes gi el de cors dil suenter mes gi se forman a pau nibels local la in qual slu curdan qual plugin il pi probabel el sit. Las temperaturas maximales se movan denter 26 grads en engi din alta, 30 en surselva a 32 grads dati oz la region de Quera. Ad a meun a pis meun specian ulteriurs gis de calire cun 34 grads a vender gis per fin antorn ils 36 grads. Alla demon center chi è in diversi logans pushpay staude dominazza ca se cotras in noc tropica de quales ai è un mai dau a shibaras in Svizzera sco u on de plikins mazira curonta quater per exempel el mercau de Lugano la stat de Caliras 2003 ai dau total curonta duas de quales nocs tropicas at uon esi giaunegina fin en mira sia ac quales curonta quater reivanon forsa ci sa un conta ciun conta ciun conta ciun ci sa

0: Bugene ozza da stadabin en pei cun RTR forton che nossas duos emas d'acciun cu la estate italiana ein fin ei an qualin de la truppa che fa patratze nos impuls di G e un X nua enamiez la italianitat alla dolce vite. Vita plazzi Fluri, per exempel.
1: Italianità, dolce gusto, dolce fa niente, libertà italiana e dolce vita. Plaits che liuam bunamain si nosses liungas, cunus proclamainels. Io in plaits che sveian emozions, desideris e buns patraits e deum meieres rigurdientes. Patraits eventual mein vida causas passadas. Ni ins metta avons colas proximas vacanzas alla riviera italiana se vessen esser. L'italianità ainda quasi avis che nus cauen nis cuam se vessen bugen. Denton che nel sistema lai bottir e da scia date nuot con dolce far niente. Dolce vita, ai denton è in sentiment de viver, in auter sentiment. In auter viver che quel che nous en conoscin. Pli libers, pli aviarts, pli lux, auters. E la siesta en conoscin nous bo. Diest es de vos mains, tots che han clamau suenterella, monegin che ha fagella, perciò che per jetz, che rezzai nos mema fet la sera sonja. Gie, da quoi en conosce noi mo che ho giu, è un pli al sit che quoi che ne usessen. Su entra gentà, ia se ruassà, sta a l'ombriva, gude il dolce far niente ed il dolce gusto de vivere. E leu, su entra che las gronde scaliras quotidianas en atrà, push pe se metter vid la lavur e fini giu quella en tocan tard via den en la sera. Ia in autra l'uvra, in autra viver, in viver ne quin sa fa to qua quins les. Tot para lubiu, nuoc comandau. Sa qua funziona? Ma in agada cun il tren in l'Italia e vösa vais la risposta.
2: RTL Impuls.

ein vendiò, quals chi ei fatal schins Montescebo, cusera cul spitacel vid il ciel cul sulei, che va cusera sci de gi duasga de randeo. Da quei fenomen cula sciradecna del sulei discurinza lu sventer lasat.

0: las novitats der RTR.
1: Argen en il Siglien Lung, Simon Ehammer guadagna la prima medaglia per la Svizzera al campionato di Europei d'Atletica Leva. Speciarsi in Valerie Ditli, la consigliera governativa del Centun Vat Nang Becdezis, da varsia candidatura. E Laura Ozzat in ulterior di da Cialires, en il sit poi locame in Plover in Sic. Il è la set, meu nom Urs Müller, Biengi. Al campionato europeo d'atletica leva a Birmingham, Simon Ehammer procura per la prima medaglia svizzera. La penzelaista vince 6 sons a guadagnare la medaglia d'argento nel Siglien Lung. Da sia seconda e migliore in prova e el sigli 8,29 meters. Sventa la concorrenza di Simon Ehammer in verso SRF.
2: Über Medaille darf man, muss man sich immer freuen. Und ich glaube auch mit den Umständen, mit der Vorbereitung, die anders war, als man sich vielleicht auch erhofft hat, ist eine Saison mit Höchst und Tiefst und darum ist es sicher ein sehr, sehr grosser Erfolg.
1: Miljerkel-Schweizer im Ostteil Greg Miltia des Tendoglu ga Gudinja auch kun 8,44 meters und uscia defendi ses Titel. Per Simon Ehammer es ist da la terza Medaille Campionatis Europaex. Titashi Kambunji per contra manchenta eine Medaglia mo per pauk in la corsa d'obstacle sur 100 meters. En 12,75 secondi se la campionessa mondiale corrides in il quart platz ed ha manchenta il podest per 200 avels. Gudigna aur all'olandaise Nadine Visser. En il 101 Watt lascia la consigliera governativa Valerie Ditli vinavanta vert scella candidescia anche in agiada per la regenza. In Sassetze si sta a planisare che Ditli comunicesse a sia decisione ersaira a ciascun dal di da partita del center. Us sveglia la pirsa esprimere il proximus di Senciausa. Sia partita e lavoresce actuame in plir scenaris per la selezione dell'autor favrer. Valerie Ditli è già da dit su gronschquitsch politic per via da se stil da manardi spitaivel e per via di una procedura corrente in connex con Maldiver d'Uffizi. Il Tribunal Penal Federal ha sentenziato un giovane da 19 anni a 30 mais per giun per part condiziona. Il burgais Dobelschwitzer Tirka è sostegno l'organizzazione terroristica Stad Islamic per parte era finanzial main. Plin avanti è il planesai in attaccia con Conte, ha argomentato il Tribunal. Sis, dal 30 mais stop il delinquente in prigion, il resto del tempo sai a condiziona. Oltre da qua, stop il giovane continuare con sia psicoterapia e far parte di un programma di deradicalizzazione. Il Tessin mette a disposizione al Piemonte de Pliaua, come hanno deciso le autorità locali. Concret, dove la deflusione nord dell'Aia de Lugano viene aumentata da 3-8 metri cubici per seconda, uscire venire da Pliaua e nel Lago Maggiore, con qualche dus laisa in Colliaz. La misura sia limitata sin 10 dies. Si suente dove la situazione venire evaluata da nuova main. In conseguenza di questa misura si sbassa il livello dell'Aia dell'Aia de Lugano per rund 10 cm. Sventre il greft era Tremble in la Columbia, mette la Svizzera a disposizione in 1 milione francs al paese sudamericano. Questo denaro sarà imprevisto per la gita immediata e per la ricostruzione, ha comunicato la Confederazione. Fino a ampliare stadi se le organizzazioni hanno permesso gita per rund 1,3 miliardi di dollari e tra mesi esperti in la regione pertucciata. Tenor las autoritats locales e il numero d'un frende s'augmentas in passe 180. 2.500 ulteriores persone s'han venides blessades. Il terretrembel dagli indisdi ha agina fermezza de 7,4. E gran success per il dirigente Grijun Mauro Ursprung con ses ensemble vocal con sonus el grigna duas giades Aurals World Choir Games en la Svezia. Ein Num en in a Kommunikation. Fac parte ein 160 Kors en de 9 Kategories. L'ensemble vocal consonus vigni fundal 2016 e consiste da 36 chantadures e chantadurs talentire svizzera.
0: La meteo.
1: Levant mesida, di Blair Sulegl, il Sventer mesdì se formen in cins nivels da cumulus. Localmen poi dar singuls urizis ed uradis, quai surtut en il sit. La temperatura maximale è tra 26 gradi in lenghi di nota, 30 gradi in surselva e 32 gradi in la regione da Quera.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Kurz, wenn der Set der Quagidius tut, ist durst, dass der Wende polit spezial. Skulzulei, der war kusera, duosgade randeu. In Spitakel polit rar, bunemin, a schi rar skolz eier spezial, spermera, wirs ciel kein vandio. Senza in der Quals aie Georgine Janki, aber per Quals, ki va tutin, kamerassen, bugen, Anna Bernigin, vaju in tip, schon quasi exclusiv, aber per qual stueis spitiasch cosin quei quella stira decina qual datilu X cu el decorseun de quella de meun, shalou. Mainza? Zucchero!

0: Fazit c'è della fine del mondo alla Miley Cyrus, grat cantau, terciavans avon cienz de dons che segi, cui scepigliava quai vidil ciel che scepiglia oz. Iela de meun avon in a sera tut speziala cun in spitacal al ciel chi datmo mincia hahaias. En Svizzera la devosa gaio 1999. Insomma, scepiglia oz adils proximis gis de bad question un pau magic sinz mera virs ciel. Calai batter pi feci bumo il scors de scienziai ad astronoms de hobby. Il pi spectacular fenomen de tot quai che specchia l'eclissa del Soleil, che dat cusera. Simon Bergamini, astronom amateur della astronomia sur ses, declara.
1: Od vanta in tutte pi special, od vanta na scira detna di Soleil, che gli è anzatet na vot otterci la linea za stompla davant il Soleil, ad oreiva tranter la nostra terra ed il Soleil, se ne è una legge pratica in
0: Il fenomen cu la sciradecina del Soleil che laimera mellis e mellis un po' per tutta l'Europa virs ciel cusera. Nua a co propi il meier?
1: Ado il meier time in Svizzera è la sette mese alla sera, ado pi bain dece circa sette, ma c'è quattro in Cevil, a circa la oce a curanta la sera e gli anche ne da fitto, si bainci un cliente si tard vola giù il Soleil bisogna invece completare l'antir transit della linea il meglio possibile è scendere in seno per esempio giù la bassa non c'è in basso orizzonte non si tornò sostanti grigion e il meglio è scendere questa sera se è dot i denti c'è forse su 2.900-2.000 metri c'è la pizza maneva il basso agli orizzonti e non sveglia da giù più tardi su lei.
0: Quei il scusenz di Simon Bergamin, da pli di astronom amatur di Savognino dins l'uoz de Masgi, quella sciradecina parziale di Soleil, ma in da plirs eveniments astronomics quals gis, ne vende cusera sans lui observa orrei fer bein las perseides, las cienz de steiles curdontes. Forse è un tir quella sciradecina parziale in cas che vos vessas de muncantà. La prossima che giun dati l'autoron, io a schluabermo con una sciradecina del Soleil de 50%. A ci che vol inaga in sia vette vese una sciradecina totale sulla Svizzera. Sto es oz essere un relativ giuvens, lezza dati in 50% il settembre 2000 ad Ociontin.
2: Dalla Damon alla Saira.

0: Las Satamasa Urs Müller con la survista de novitats.
1: Il campionato europeo di atletica leva Birmingham ha dato la prima medaglia per la Svizzera Simon Ehammer a guadagnare l'argento nel Siljen Lung con 8,29 metri. Per la Penzelai si è esigiata la terza medaglia a campionati europei. Il 101 Watt lascia la consigliera governativa Valerie Dittli in avanti a Vertschel, candidata anche in agiata per la reggenza. In sessezze si sta a planizzare che Dittli comunicesse a sia decisioni ersaira a ciascun dal dì da partita dal center, o sveglia la persa esprimere il prossimo dì in ciausa. E su entro il grefter a Tremble in la Columbia mette la Svizzera a disposizione in 1 milione di franchi al paese sudamericano. Questo denaro sta in previsto per le gite immediate per la ricostruzione a comunicare la Confederazione. Fino a ampliare gli stati e organizzazioni sono permesse gite per 1,3 miliardi di dollari ed erano già tremesse esperti nella regione per tutta.
0: Allora, sì. In a me un culze peine puspei da scaldavietti a chi c'è irgien viv pulit sulz 30 gradi.
2: La meteo.
0: In gi cun ciel ton scor es blau a basuleis, il menza vomes gi, el decors di zuenter mes gi, se forman a pau nibels local, la in quals lo curdan qual plugin, il pi probabel el sit, las temperaturas maximales se moven d'enter 26 gradi in engedin alta, 30 in surselva, 32 gradi da tiozza la regiun de Quera, da me una pisme un specien ulteriurs gis de calire cun 34 gradi vender gis per fin antorn els 36 gradi. Ad il gi da dots bu mo speziale scul spitacel vit il ciel che specia cula jinna che se stauscia avon il sulei spitacel an permette enies giug della demeon cul Mario Seiler ca la chance da svida il jackpot a se catapulta a prender plaza in un club magari exclusiv fa compagnia a Fabiana Capaula da Rolf Allensbach il sulenz dus can dominiau tutto squattro rondes da nies kickerisis 337 bonsai dau il 13 de mars per la lumneziana Fabiana a cena sedisch a Rolf Allensbach Cudignau il indisch de maig. Si c'hai denter quella somma dati pil de Breil, scegertegia, aber quins figienzalu cuiei a Schilonsch.

Ah, però net cresce la tensione è una di quelle demons che si vesse gartiglia la terza gauon con Gurignage vi dà il jackpot del Kikari 6. Stoso buo, ma io faccio le due esplicazioni di una pretensione di dire per quello che ha dato in quella domanda intorno a quella ominosa rucla glace che costa 6 mili francs. Non a quel dessert de luxus Bayakuya, a quel dati il Japan, che costa tons millis la rucla glace, quella è ort trüffel alf decorada cun feies de daur. In Bayakuya tongi buda cumpra a Mario Seiler e Buschel svida il bene planeu jackpot denis kikarisis meli ciuncien francs in pinai aber el folk dessi per quella summa de quede meli dil classiker en nies mun de glace. Raketas. A chenies candidat se mossa e otsko raketa en nossa jungla de pretensions nus jugain grazie a Rihanna a cantar.

0: Schia, vein de las och, ia juras.
1: Il Kikerisis. Presentada folk, vossa putia del vic en la regiun.
0: Allogenza BNG, benvegni en ronda finala, Mario Seiler.
2: BNG, Georgina.
0: Quai jackpot ha schau dormito tro saibel?
2: Giugio, non c'è un problema. Gli hanno fatto ciao, io con
0: boh, no. La calire forse meno, sa?
2: Mezzo fa più conto,
0: scusate. E col se vi dormite andante. Andante. Os Mario, qua fosse una premiera. Adina puoi spai dominiamo in quella ronda finale, aber mai se vuoi sai la fanfara.
2: Exact, qua fosse premiera.
0: Qua fosse premiera. Con sguezzi sfai ossa, aber la notte dormeu pia aber ossa qui è proprio il momento.
2: Ah, claro, sono un po' più nervoso che sciocco. Ah, questo è normale, probabile.
0: Io mi dico che non è che varga mille racchette, glasse di racchette da comprare fuori per quals mille 100 francs. C'è glasse la preferita?
2: Ah, la moglie, la vanilla, la vanilla.
0: Il cornet?
2: Il cornet,
0: let's have a sbugron. Questo è il seguir pipaux con le racchette, le esempi favorevoli. Tobia Foller da te, ciao, qua è in scia, ha?
3: Naturalmente. Buondissimo, Brail, e buona fortuna con acquirer il cornet da vaniglia e rivedere finta la fanfara.
0: Salù. Per dire, Bupi Bè, Plaitz, scena c'è per la minuta.
2: D'accordo, bien.
0: Bien, salù, bien clic. Simon Ehammer a us 3 medaglias europeicas el Sigileun.
2: Na,
3: giust.
0: En Svizzera veni oz durant la stiradecna del Soleil complet stir.
2: Na,
3: giust.
0: La Bretagne jai pi el nord ca la Normandie.
2: Ja.
3: Fus.
0: La region Madrisa sauda tiel Reticon.
2: Ja.
3: Giust.
0: L'ETH Turic è in appendance a Heilbronn.
2: Ja.
3: Giust.
0: In Mocktail sto e contene in tic café.
2: Ja.
3: Fus.
0: La EM de Sanudà a Paris è il medem bassage con gli Jux Olympics de Vondusons.
2: Ja.
3: Fus.
0: Stress a temperature extreme in regions che dat 4 feits.
2: Ja.
3: Giust.
0: La Vuelta c'eva uon a Monaco.
2: Ja.
3: Giust.
0: Pierin Vincenze, pi giuvens che seu compagnon accusau Beat Stocker.
2: Na,
3: giust.
0: Lavo, il canton Vatte, la più grande surfaccia de vin della Svizzera. Na. Ed è la più rinomata, la più grande surveu sur tut, se San Flel Valais. Ah, due, vessi, se non in indisch, vessi potevo verti due felides. Vezza de pli.
2: Ja, è stato de pli.
0: Stato de pli.
3: Nus rivenza sun sed giustes duas manciaven. Quem displeasure, Sir Mario?
2: Non
3: è niente, forse per quelle che non è del tuo funzionò la Bretagne, quella sai più nord, quella Normandia venza a Pretais, quella non torna la Normandia è più nord, quella Bretagne. Mocktail, non sto? Container caffè, mocktail può container c'è il vostro, semplicemente c'è un alcohol.
0: Exact.
3: E il campione europeo da Nudera Paris saia entro gli stessi bassins con i Giochi Olimpici avendo 2 anni na quell'anno torna al Stadion Saint-Denis ed avendo 2 anni da qui l'Arena La Défense quello 2 esempi da qua si non è funzionato
0: lo stendo che sei ficciai Mario in quella ronda finale. E senza brillare avessi mettere dalla parte massa il de vos 3G con indice corretto nove corretto sono giù tutto tutina 260 francs quei date in percorso da Manila
2: tip top.
0: Grazie per la partecipazione.
2: Grazie a lei, ciao Fedbi.
0: Grazie Fedbi, sta simpatico, tocca in altre gare Mario.
2: Un po' buono, sono spagnolo.
0: Ciao ciao.
3: Addio Mario.
2: Ciao, addio, addio.
1: Il Kikerisis, presentata folk, vostra bottiglia dal Vic e la regione.
0: Schia che nus pervasin vine von, nies ciet in seu gien he, matein sis vitir, vencien ciungonta sis bons, meli ciuncien sisonta francs, la caccia sin quals ascelu cicica, de me un gust, bada, veia, ceffen, lulan ce, de me un medem asuras medem emetur.

0: Las novitats der RTR.
1: Argent in il Siljen Lung, Simon Ehammer guadagna la prima medaglia per la Svizzera al campionato europeo d'atletica leva. Speciars in Valerie Ditli, la consigliera governativa del Cantun Vatt, nang bec tezista vart in a candidatura. E Laura hat stat in ulterior di da Chaliras in il sit poi locame in plover in zic. Il è la soc, meu nom Urs Müller. Bienvenue. Al campionato europeo d'atletica leva a Birmingham a Simon Ehammer procura per la prima medaglia svizzera. La penselaista vence 6 ons a guadagnare argento nel Siljen Lung. Da sia seconda e migliore in prova il Sigli 8,29 meters. Sventa la concorrenza, dice Simon Ehammer in vers SRF.
2: Über Medaillen darf man, muss man sich immer freuen. Und ich glaube auch mit den Umständen, mit der Vorbereitung, die anders war, als man sich vielleicht auch erhofft hat, ist eine Saison mit Höchst und Tiefst und darum ist es sicher ein sehr, sehr grosser Erfolg.
1: Milchkel-Schweizer im Mostteil Greg Miltia des Tendoglu, Kagurinja Auer con 8,44 Meter, Seduschia, defendisse Titel. Per Simon Ehammer ist sie ja schon la terza Medaille a Campionatis Europäix. Di Tasci Cambungi per Kuntera manchenta eine Medaille mo per Pauk in la Kurse d'Obstakel sur 100 Meters. In 12,75 Sekunden e la Campionessa Mundiale corride sin il quart Platz e da manchenta il Podest per 200 Avels. Grigna aur all'Olandaisa Nadine Visser. En il Centun Vat lascia la consigliera governativa Valerie Ditli vine vanta vert scella candidescia anche in agiada per la Regenza. In Sassetze si sta planisando che Ditli comunicesse le decisioni a Saira a ciascun del dì de partite dal center. O sveglia la persa esprimere il prossimo dì in Ciausa. Se partita è vorrebbe attualmente implir scenari per le elezioni dell'autor favrer. Valerie Ditli è già da dì su gran squitch politic per via da se stil de manar di spitaivel e per via di una procedura corrente in connex con maldiever d'uffizi. Il Tribunal Penal Federal ha sentenziato un giovane da 19 ans a 30 mais prigion per part condiziona. Il burgais Dobel Schweizer Dirk ha sostenuto l'organizzazione terroristica Stat Islamic per part der Finanzialmein. Più avanti ha planizzato una taccia con Conte, ha argomentato il Tribunal. Sis dal 30 mais stop il delinquente ir in prigion, il resto del tempo sei condiziona. Oltre a qua stop il giovane continuare con sia psicoterapia e fa parte di un programma di deradicalizzazione. Il Tessin mette a disposizione al Piemonte di Priaua, quai han deciso le autorità locali. Concret, due la diffusione nordalai de Lugano venne aumentata da 3-8 metri cubic per seconda. Uscire venire da pli aua in il lago maggiore con qualche suslaise in Coliaz. La mesira sei limitata sin dies dies. Se il suo enter due la situazione venire evaluata da nuova main. In conseguenza da questa mesira si sbassi il livello dell'aua dell'ai da Lugano per adunt 10 cm. Sventre il Greft era tremble in la Columbia, mette la Svizzera a disposizione 1 milione francs al paese sud-americano. Questo denaro è previsto per la gita immediata e per la ricostruzione, a cominciare la Confederazione. Fino a plir stadi e organizzazioni si è permessa gita per adunt 1,3 miliardi di dollari ed è tramessa esperti in la regione pertucciata. Tenor le autorità locali, se il numero di un frende si aumentasse in passo a 180, 2.500 persone sono venite splessate. Il terremoto degli indici ha una fermezza da 7,4. E gran successo per il dirigente Grigion Mauro Ursprung con ses ensemble vocal con sonus ha guadagnato 2 giades aura al World Choir Games in la Svezia, ein nom in una comunicazione. Faccio parte di 160 corsi in 19 categorie. L'ensemble vocal con sonus è venuto fondato nel 2016 e consiste da 36 cantadure e cantadurs da l'intera Svizzera.
3: La meteo.
1: Levant mes dida, di bler sulegl. So enter mes di se formen in cinz nivels de cumulus. Local ma impodar singuls urizis ed uradis, quai surtut en sit. La temperatura maximala è tra 26 gradi in lenghi di nota, 30 gradi in surselva e fin 32 gradi in la region da Quera.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Kurz an der Sonne, wo gehen wir von kun vus tra scuola da me un Georgine Yankee. Flott sche vus weisel scuol se jers spezials für mera wirs chiel kusera sco la jinne se stausche von il sulei. El meier sche vus weis comprau plir exemplars. Lulu se vesse so un feine flotta efficiente oz. Per qual senza che volon tutina bom un canta quei spettacol venza eu les di e schon in alternativa. Si gertegia ni bo sai bu io tradesce li eu venir a praktika e scia cusera sper fa qualche effetto è un bel pibugen contemplarlo las massa cien de stelas curdontas a jetzanza fa senza iers.

0: Nana, Marana, vos merenza, oz bu, oz merenza, navon, surtot lu, direcziun ciel, cui vegn. Sera, hm? Cei asci esser, hm? Musicalmen, quai moment, mince l'uvergi cuidat in caplai specialmen, dic si cizia nu entera romoncia, oz in ca duei striuna in surisi la faccia din schlarignotta.
1: RTL Mia canzun preferida.
2: Mis nomi is Angela Ronner e ven de Schlarigna. Mia canzun preferida es a Mamma Mia da Daba. Amo un bel dia a tutti.

0: Sora, Citron, soll ich dir auch eins holen?
1: Ja, bitte.
0: Ich will ein Sora, Citron, nie wieder Cola, nur noch Soda. Ich bräuchte ein Sora.
2: Ja, quella gruppa cu num tut iluster Bibiza, alur Soda, es vigneu vegn vargau las 8 las proximas minutas cun in jubilar cint sto mo udi am pauscul suna gitarra per un canuscher.
3: RTL, quai il sempervert dal di.
2: Sia Tony con la sua chitarra, eh? Mark Knopfler nasceu a Zotzavon 77 Glasgow e ciao dalla gruppa Dire Straits con hits go Sultans of Swing, Brothers in Arms, Money for Nothing. Nijin Salvadi vitla chitarra sco beauters tot ruasei vel trail con sia detta vitla scordas da sia chitarra ad insan conosce subito quai Quai Knopfler, Bumo Kuls Dire Straits e solo al Jubilar festival enorm success vendeu 120 milions portatuns in a cifra gigantica propi in de quella spela historia de musica. E stau io 1987 col quintetta fundau a Londra la band Dire Straits. I album Brother in Arms, che compareu slu Ocean Spitart, vala e un ozco in dils meyers albums de rock. Ad in a pulita part dil success alla gruppa d'ingraziare il chitarrista, cantador con la voce marcante Mark Knopfler. In una canzone che è nascita in una situazione in una stizione d'elettronica e Money for Nothing. In quella stizione mava emplire televisioni e emettori di musica MTV. Dus employai agen maneggiau durante maran qual video mera quals. Sunden in te gitarra vengan ciona in televisione, survenian eun de nes per suenter, avitirani eun in massa giufnes ca curan suenter adels. In una situazione tot divertente raccuenta Mark Knopfler che ha lui un teclau un po' le remarche dei giovani che alla fin finale per pernisau il text della canzone Money for Nothing che non sta clai notz per anniversari de 77 anni di Mark Knopfler.

0: La socia masa in B&G a cechi dat da nief Saus Urs Müller.
1: Il campionato europeo di atletica leva Birmingham ha dato la prima medaglia per la Svizzera. Simon Ehammer a grignare gente nel Siljen Lung con 8,29 metri. Per la Penzelaise si giace alla terza medaglia dei campionati europei. Il 101 Watt lascia la consigliera governativa Valerie Dittli viene avanti a Vert, c'è la candidescia anche nagliata per la reggenza. In sezze si sta a planesare che Dittli comunicesse le decisioni ersaira che giunge dal dì de partita il center. O sveglia ella per se esprimere il prossimo dis in Chausa. E su entra il greft era trembla in la Columbia, mette la Svizzera a disposizione 1 milione francs al paese sudamericano. Questo nero è sempre visto per le gite immediate per la ricostruzione a comunicare la Confederazione. Finora in più stati e organizzazioni sono permesse gite per rund 1,3 miliardi di dollari e già tremesse esperti nella regione pertucciata.
2: La meteo.
3: Presentata Nicchi Scuira. La faccenda per mobilias e decorazioni. nickis-wohnwelt.ch.
0: Ein ulteriur gi con ciel ton scores blau a basulei, sil menze vommes gi de cors del centre mes gi se forman un pau nibels local la in qual slu curda un qual plugin il pi probabile el sit, les temperaturas maximales se moven denter 26 gradi in ingia di nauta, 30 in surselva, 32 dati oce la region de quera, de meun, pish meun, specien ulteriur gis de calira con 34 gradi vendergi per fin intorno ils 36 gradi. All'uomo il sguardo sin via e trova in tec pazienza.
2: Vias e traffic.
0: A questa l'autostrada a 13 in direzione Quera, dati impediments de traffic dentro Tuseo Nord Rotenbrunnen, qua per via di un vehicle de panna il vial drech qual è blockhaus. Se lo venisse di lo no cavuslais, a stuais a nozze.

0: Era da schminar, zu nur meine Domande del Temps, gell, grigiun ston qual alp zeder, alla schicira, a calira, a sto schkarga, bepi bal cusitau, en lumnezia vignoz l'alp son Carli sur Morissen schkargada, qual alp, ca ertera giu visitau von bia ben immense, schon luve vil pura cautedia, Silvan Kaduff, Gic.
1: Ich will mender, es war in den Zerzlagens knapp kunava, il pascht fußbil momente auch noch mehr. Aber la schertezia d'au fa quitaus.
0: Ad Antonesi eu da piren mendera din se sforzaus de manà il muvel giù dall'alp con ce sentimenze de panzieris con quel che giù en val e in praus a pistiras, a brins, brinas, udinza. En buonas duas minutas se tot funziona con la lingia directa nusastien nomnadamen a compignè Silvan Kaduff durant la schargada.

0: Ma d'Anton es vegnau vegna von las novo gnanc miezust alla scicira alla scalira sforzan de scarga Beppi Balca usitau ben an qual alba scia e l'alp son Carli en Lumnezia sur mo rissen nus stein a compignè quella scargada quals moments tot auters simples per pisturs per purs Lara Cacen accompagna quella scargada sforzada Lara en Linge directa, in schon zu messen Moviment, Direktion Wahl, nicht nur essen im Moment?
1: Nein, nur essen im Moment ein Sinn l'Alp San Carli. Tut ich präparieren, nur essen Bronze di Giu. Les Wacken porten den Tonne Gines Flurs, alle sind wohl dekorades, je wieder mein Buine Fiaste. Kumai aus ein Silvan Kadoff, ka Otz, ka Otz Schkerga l'Alp. Silvan Kadoff, was ist es kaum Alp? Der dreis Alps, kaum Morissen, et inne de quelles Autstürsch kerga. Kosse sind dies, was aussagesch?
2: Oh ja, greif de de Schreiber, ja, in greif Moment, kun quel kin sa, quel Moment kin sa diu de l'Alp, ki vese bua bia meglier a casa Silmenage, leu a je pau, ka pasch, per scha miliasche, kin ston schaiver, kuls Pavel, kin sa in se setz, raccoltau per Druvalium Vienna.
1: Hai già in gedau qualche vos was stürsch gar a schibaule lion.
2: Il lion do me le trai so wenn sei stü prender pi baule svacke se casa. Si es balle bu geris di sia du wirst. So gesauter sonst wenn se mai stü schirga pi baule no se ne schon stai konfrontai con ci tira aber de tala wo is scho questo ne si mai stau.
1: C'è lo os la ragion principale che vos schirga i sotz.
2: Also da duas regiuns principales in der Region se dir che ha Nidim Pavel play l'altra regione che ha Pito Spau Gaven so in Bugrantei che so in tenende per tot le prescriptions so in Bugrantei de per tot che il stier sana vondava si che nos essen sforzai da sarà sei il menage da Bulger si l'al San Carlo.
1: Coilu la stagion sta da tocken os come reise na vos in quella stagion.
2: Es ist auch different, l'anciata della Stadt del Circladore, und stau in Bien Mainz, lo wenn sie giu con tutti gli esser caul extreme temperature, so wenn sie tene giu una buona Stadt. Also tocca veden l'anciata fino d'ora, da vende l'uasi mai una vos, ple il quantum laggia per giu extreme, lo sem bugiu da per tutto, da vestir, sen stu fa pi grons viadis, quai la fin finale pitesce il tirlo giù Londra.
1: Come vai us alles Wackes?
2: Also per moment vesen las Wackes an dreit, ja, quai è quel kins vuole vita, ins vuol buscha pite il tier, nos se metten in minci gi per nos tiers, vai ne bugen questiers, vai in certas relazions con questiers, a quai se dire indis motivs, da kok nos fidai no zin strech finale, ja nos a vai bu play, nos lain buke nos tier stand pite.
1: Avon in Mainz eri già schon in Gakeu, e lovis vus dece mica scarga l'Alp ai buin opzione. Cu ai quel moment stau cosa es realizzau che vain i temps?
2: Also non è deine priu qua in te de fertantiere, wenn die nos mer ein quai a curte vesta, da usanze schon viu, la de vasi amne stau, extrem kaul, nigina plieve, nigin surezis, alla prognose per questi amne ne bufeccia, fece impermettontes le prognose per l'altro anno di Gradebo, che si è 15 stai sforzai da in sei vivo, si è cresciuto a play, i stiers sono ancora in mine fece, stanno già a mine bianchi, le sono date su SPT, le conseguenze è calare.
1: Grazie fece, se lo anche dopo.
0: Silvan Kadoff, il cottage dell'Alp San Carli sur Morissen, che vien sforzadamente scargata oggi con tutti altri sentimenti che ti viene scargata, usitata via nel settembre con tutte le usiz, le emozioni. Vai uspia direzion Morissen, vid mia ziu dinze l'uoninaga della Lumnezia, Grazia e Lara Cacin, che accompagna con us quella scargata un po' o meno. Usitada.
3: Al Puls del Grigione.

0: Oh, ciao a tutti, sono Gianna Nannini e ascoltate la Radio Romancia. Molto bella la Radio Romancia. Ciao.
1: Tu, quell'espressione malinconica e quel sorriso in più.

0: take us to the train.
1: Las novitats der RTR.
2: Ralf Selig succede ad Armin Speschers come una facente dell'agentura Communication.ch. E Belinda Bencic da Forfe a Toronto quai quarta band che se squart finale ves comenza. Quai in dussels tema sozzeles nov. Al microfono Urs Müller. Bienvenue. Ralf Selig diventa nov meiner facente dell'agentura Communication.ch, quai risulta dal figlio ufficiale cantunal. Il succedo uscì ad Armin Spesche che ha demissionato per la fin del cercle dur. Selig ha 65 anni ed è finus sta presidente della facente. Quella tuccia da più 2 anni per la somedia. Nel Stati Uniti è andato il presidente americano tutti in bici difficoltà la votazione per corrispondenza. In Darjadra federale frenai in ordinazione della Chasalva in Chausa. Trump volì prescrivere alla posta che la dace mopli tramettere zettels da votare a persone che insin in una nuova lista elettorale nazionale. La decira us fac clare che la regenza non ha bici il dretch da far acnes regles d'elezione. De nor Constituzione quai Chausa dal single Stadis federativs. Experts quinten che la reggenza da Trump tira vin avanti il caso al Tribunal Supremo. Il novembre, in las elezioni de midterm in Stati Uniti, attualmein als Republicans la maggiorità ten omedus chombres dal Congress. La Corea del Nord ha da nova mainte sta raketes balistiches, quae ha comunicat l'armada sud-coreana. Almain in raketa corte distanza sa sgulada in direzione della mar giapponese. Dall'ultimo test potesse si trattare di una reazione sin in esercizi militari che la Corea del Sud ha planizzato. Dopo il 2022, il regime del potentato Kim Jong-un aumenta marcantemente il test di rakete. Risoluzioni dell'ONU scomandano al paese tentando test con rakete che possono portare caos a Tomars. La Comunanza internazionale ha ordinato dire sanzioni contro la Corea del Nord per via da ses programma Tomar. Il paese è quasi isolato dal tutto facci. Ed anche in novità del tennis, Belinda Bencic na bitch può giocare il quartfinale del turnier de WTA Amelia a Toronto nel Canada. Per via da problemi con il cialun ha il stiuda forfe a corte vista contro l'americana Coco Gauff, quai ha comunicato songalaise da 29 anni. In conseguenza stat Gauff automaticamente nel mezzfinale. La affronta ella sin la casacca Yelena Rybakina che ha battuto la giapponese Naomi Osaka in 3 sets.
3: La meteo.
2: L'avant mesdì dati Blair Soleil, il sventer mesdì se formano in cinz nivels cumulus. Lo cama in podar singles urizis ed uradis, quai sortote nel sit. La temperatura maximale è tra 26 gradi in legge di nota, 30 gradi in sorselva e 32 gradi in la regione da Quira.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Vos budgen vit la marità da pausa della snof, Giorgine Janchi è con una scadiola d'anton con un nuot, bu caffè, bu tè, ni sciocchina, bu bronda magica. Quale scadiola ven boccio fornata? Figliesta deccia figura, ha senza missione d'essere in regal ad una sorpresa per cici che ha natalizioz. In dils punts culminons, è una vonchi dat la mesa, shalou, mainza!

0: Ma Antonio si vigne o dies vergau las nov de quella mazeman de meun in dils chaus prominenza la sparta sport ca cul gida dots dus de chuns ca accompagnan per in on e staus seasons en serie la numra in dil mond de tennis gudignau set ga Wimbledon chunga US Open duas ga i Australian Open Pete Sampras nasceus ils 12 1970 a Washington gratulazions pil un conto ciù navel. Adel Keu, che ha ena talizzi oz un conoscenz sur tut. A scia.
1: Mama, sollst doch nicht deinen Jungen weinen. Mama.
0: È tut klar, qualche davantau sco buabet in star. Haintie. Ni Hendrik, Nicolas Theodor Simons, scola num Andrec, cumplenesce il 70 Avalots. Ma è uno svegliano in intermezzo musicale all'umerà. C'è qualche altro di voi due giorni da quella sura sbugarteggiava la rubrica natalizia sgarteggia. Ozz.

0: Es de vos dus isa da uniginas gratulaziuns a scret che nus venzo annunciar de quellas uras d'ots. Ots eni en duas. La dana cadonauca habitescha el PB de la foppa a Wurz, che ascia fa parte per giuvens dulcs in dis onza de quera esi la nite bundi che cumplenesce il bi radun de setontons. Cica gratulescia a vus con cei bals plaids ed in regal de musica vitir quai udislu tut ne vendelas dodis a mesa. La numera 12, dil mains duos de Schompidegic, che con mei fa compagnia, a specie cum brama, nu a chi va per ella.
1: Cupina. Presentado il bogno engiadina a scuola. Il bogno con agua minerale. Bognengiadina.ch.
0: A quai decidaci ci de vus con telefonaos 0800 20 21 30.

0: Allora, se puspei in de quals dies che nos vessen so pacatà plunnas de scadiolas a spedì viedò el mun aber scodina datimo in per infortunau a quei fortunau ca pudeu tras ei Max Bundi. Bienji Max.
1: Bienji Georgina.
0: Il nome tradesce in te ci che asti celebrassi la scadiola hanus ven il nome schon curdaus in a ganzon de vostra donna.
1: Genau. Genau, können wir tun, Anita Bundi, gewählte. Ich habe jetzt gratuliert an dir, kordial mein. Ich habe ja eine gute Sonne da, die reiche Benediktion, der Senior, es ist ein Pesche, ich habe Allegria.
0: Max, c'hai bene in usare nel radio, in salvo tra di tutte le sorprese che dà tutto per vostra donna, perché forse c'hai grob planizzato per questo tontavel.
1: Genau, noi siamo in vita venda, la figlia, Ele è vitt l'unde d'organisatio c'è, e lui sto in mie, uslo gaiti sia rosa.
0: Ah, sia rosa,
1: Sentic pli freud, e lui dati lui in bientà.
0: Combinavo con una qual sorpresa, messe dopo il tren?
1: Exact, ja.
0: Prender tutto
1: pacifico. Quei dina di con quei tren, lui tratta il champfic.
0: Già, effettiv. C'è abstrahaus di quella scadiola, Max, che non si termatin il nome, la Anita. C'è vesvus ciò che un pinao per la donna, hai dato il portato il sol per spellegli, ho spilzato ton tavel?
1: No, non si normale in quei sena. L'urcudino sa rosa che pusci caos godio quera, per grad pri freud, ne a quei hallece c'è flottos.
0: De vus per la donna dati ogni match flores?
1: Lei se capisce, adesso vengo già a non.
0: A tutti il resto tra di inze buo. Max, tu stavi già in scadincas, vus a vostra cara giubilare Anita, in fec BG, in biviadisi a Rosa, ballas surpresas, in fec buona marenda. Toccano in altra ga.
1: Adesso grazie al fec, a Taito, vieni in fec di questo radio. E tutto canta la radio, tutto bene in BD.
0: Grazie Fitch Max Bundi, tocca in altre gà. Ciao.
1: Merci, tschüss, ciao.
2: La coppina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno engiadina.ch

0: Allora, a meins all'italiana, né alla francese, né alla romancia, né coi Adina Plonet, vers la nuova mesa, per Georgina e anche Plonet uros de prender cumiau, fa plazza Tobia Falerca, e surpren, e pinaus, sin vit s'installa, vis-à-vis. Tobia, co vai vinavon direzione pausa de masi?
1: Nus provenz è rozder ciò de svedere il jackpot del gioco e ciosas, intorno a 20 chances di gioco per 70 francs. Als es dies gordens welt, schutsche ke voin event colora, con Simon Eschle da SRF Meteo. Zieval es dies, voque pa la musica prediletta de persumas or de la branche de musica, ons cu la chantadura Bibi Vaplan, alias Bianca Maier, elans quinta cici des sia teutsch predilet e per cecela ves gugen scrit qual teutsch giusta zves. E ves es udres gordens lorenci in event sul campionati europeem dat atletica ligera, ci des oz al terzdi a Birmingham, Oz ist die Menge der Terzdi und Oz woke pel Decathlon dels Omens.
0: Tobia, tu tina, nus venos sedin auf schedju de fatia schedju egju la quida da telefonar con quei hobby astronom amatur con Simon che declara die propi fec ben c'è che specia asti in de quals e jers.
1: Na, e non è un giunz, per sicce, e non sei, so che vengono posturba di quello è senza un years.
0: Yeah, per sempre bumerà, ne me? Io ho provato a declarare senza l'auditoria a capire qui, col telefonin, forse capisci sti è. Col telefonin, spesso si mette, senza bu qualsiasi years, mettere il modus de selfie, de fine selfie,
1: Jawohl.
0: Volver il dia se incontra sulla iaiena, cerca prendere il visir quel che c'è meglio da vostra e lui s'astimerà sì che ho senza che ti vesti
1: da me allora sguarda intento
0: senza donne già
1: allora sguarda intento fatta la roba che c'è live al telefonino super
0: va a declarare quel che si capisce
1: tempo studente sì è da capire
0: è un pro forse qua per forse mi ruemo con la massa stella scordante se scuola buona mania un pibi
1: con la sgiurisce erbel
0: Shalou, io se metto il sin via, fece il plaz, buona emissione, Tobia, bugenlu de meon. Ci sa forse datilu de vossa vart in un l'altra fotografia de quei spettacle al firmament. Prendessens lui bugen de meon. Shalou, ciao, adies, quitao de vos. Stai con RTR.

0: Wind of Change del 1990, cantata dals Scorpions. Giusto sto las 9 mezz, ozis Marco dels Dudes Wurst. Questa sera è Eclissa del Sulai, quella comincia tenor programma astronomico alle 7.24. C'è ci des u schlönce sul programma dat evidiments de dots, quella udins l'uret il calendar dat occurrenzas in circa un'ora. Il primo giovenzo sa l'ora giusto al giovedì della buon'ora. E se qualcun in giovignoz la ciosa guadagna 70 francs. Per quels giovenzi nu per minuts, mio nome Tobia Faler. In avento in divertaivel ans mezzdì.
1: Con buona musica, tras la start.

0: tree.
1: Matteo De Funs, Under the Same Old Tree, una canzun del 2012. Zatenta Franks, uscheb geras posa guadagnertanus, cun giovir al giu de l'ansmisdi.
2: Che chausas! Presentata Nickis Cuira, la facenta per mobilias e decorazions. nickis-vonwelt.ch.
1: Zatenta Franks, sum entil jackpot del Cicciosus. Nus volessens gugenza vardavus, ce oget ce cercens, cosum als trais inputs tiers.
3: La chausa può avair pliras funcziuns. La chausa è in classica nizaivel. La chausa può ins avair in da dens e da dora.
1: Ce oget es cerciò, las lingias suma viertas, cinc propostas pigliens in cunter, nolociant, venc, vence cinc trenta. Tobia Faler, ce chosas,
4: bun dì. Allegra, qui è Carmen Halliman.
1: Bun dì, donna Carmen.
4: Also, ja, di sessa ci podes erdessere la decret.
1: Al la decret, al chargeder, l'apparat per charger, al natel, per esempio.
4: Hai also example design.
1: Hai, qual ho pusses funzions quest po charger differenza apparats con quel? Quel es un classiker nützaivel, qual otturn, e la chose po avair de dents, e de dora, qual otturn. Dona Carmen. Quel non es al charger.
4: Bye-bye.
1: Grazie, Vic. Guggetti un'altra volta. Bel dì.
4: Sì.
1: Addio, donna Carmen.
4: Grazie.
1: Al Tobia Faler, c'è Cioses.
5: C'è la Claudia in Dermoni, quindi Tobia.
1: Bundi, c'è la proposta.
5: Io ho provato qui il Beun.
1: Al Beun? Al Beun? Davon casa,
5: quando
1: per esempio.
5: Quando viene da dentro, mi ho da dove, mi beun pigna.
1: Preciso.
5: Mi ha la mesa.
1: O puses funzioni, questo può chantare la sura, questo può deporre una roba la sura, questo può giagiare la sura, questo può fare differenti robe. Da dente da d'or, un classico nuzzaivel. Torna tot ed è erfus.
5: Ok, in altra gara.
1: Guggetti in altra volta. Grazie, Fitch, donna Claudine.
5: Grazie a te.
1: Al c'è chosses da dots, c'è cercens. Nos vens encha capacitet per trais propostas, la chose può avair püses funcziums, la chose is un classiker nützaivel, la chose può avair de dents e de dora. Che oget cercens, zatente Franks umetel jackpot, e nos vens os encha precise 10 secundes per propostas, cuce quales 10 secundes sum 3. Allora, augmentens al jackpot per 10 francs, e juvens de mem per 100 francs, zack, 10 secondi su passedes. Allora volenz guardir, se da mem chatta forse quel cinor, ci oget, ci cercenz.
2: Ci chausas. Presentata Nickis Cuira, la facenta per mobilias e decorazions. nickis-vonwelt.ch

0: Las novitats der RTR.
1: C'è una schliazione interna al selig succede dar min spesche come una facente dall'agentura communication.ch. E da fare il passo nel mondo del lavoro diventa din pli difficile, quai per via dell'intelligenza artificiale. Quai in dusels tema so zeles dies. Al microfono Urs Müller, BNG. Ralf Selig vende auf meine Facente dell'Agentura Communication.ch, che risulta dal figlio ufficiale cantonal. E succede uscire ad Armin Spescia, che ha dimissionato per la fine del cercle dur. Selig ha 65 anni e finus sta presidente del Consiglio d'Amministrazione. Nov presidente André Regli, Renkli, Communication.ch, toccia da più di 2 anni del concern de Medias Somedia. Per persone giovani viene più difficile d'entrare in la vita professionale, come di l'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Regions sono la crescita economica più flaivla e le tensioni geopolitiche. Le imprese si tengono una voce con occupare piazze. Ma la midada tecnologica, scuola l'intelligenza artificiale, sia in ragione. Bleres Platzes de Lavur per Principantes e Principants seien Samidades fundamental mein. Sco exempel numne l'Organisation de l'ONU Occupations Commerciales su Administratives, square Platzes eifer la Vendita. En Stati Uniti nadasce il presidente americano Tinebich difficultar la votazione per corrispondenza. In una dergiadra federale a frenare in ordinazione della Ciasal Venciausa. Trump ha voluto prescrivere alla posta che la dascia mopli tramettere zettels da votare a persone che insin in una nuova lista elettorale nazionale. La dreciera us fa chiaro che la regenza non ha il diritto di fare alcune regole. Tenor Constituzione qua è chiusa dal singolo Stati federativi. Experts quintan che la regenza da Trump tira vin avanti il caso al Tribunal Supremo. Ed anche in una novità del tennis, Belinda Bencic n'ha bec pudi giugare il quartfinale del turnier de WTA Amelia, Toronto e nel Canada. Per via de problems con in cialun a ella stiu dar forfe a quarta vista contro l'americana Coco Gauff. Quai a comunicale songalais da 29 anni. In conseguenza stat Gauff automaticamente nel mezzfinale. La affronta ella sin la casacca Yelena Rybakina che batti la giapponese Naomi Osaka in 3 sets.
2: La meteo.
1: La band mesida di Blair Sulegl, il svento mesissa formen in cins nivels de cumulus. Localmai può dar singul surizis ed uradis, quae surtutto nel sit. La temperatura maximale tra 26 gradi in legna di nota, 30 gradi in surselva e 32 gradi in la regione da Quera.
2: Vias e traffic.
1: In la regione da Tavau è la via da Sertic serrata in nome due direzioni, quai per via da Dina Bova.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Mes di, mes radio.
5: Marco Dizia volas des, quis bellissim di de stet, gevis un agreabel ans mes di. Zu della temperatura cioda, que vos velta vonda, finces der cio settembre e la temperatura vender cio freida, lura spola lia der cio la materia un po' della fradaglia. Nus cio dens, imice cas ent er oz, almen musicalica mensch, Sweet July, the take that, udins giust el primi in quista mezz'ura. We don't need another hero, de Tina Turner, es giust et sieva, fa Pascal Gamboni l'ora un punct, mio nome Tobia Faler e faccio un punct per il momento e giù un buon divertimento con Take That.

0: Tina Turner, We Don't Need Another Hero, Pacific, tres lans mes di, cul chanel rumensch. Ua sa vau cita nus per la brancia de musica.
1: C'è taidla la scena. Inspiration e distorges de musicistes e musicists.
0: Questa stede vez domandò a liet orda la branche de musica trenta rotter c'è cianzum c'è vessen gugen scritti zves. Ter bibi va plan, sai la risposta su quella domanda nida extrem svelt e che cosum ses arguments?
2: Eves jen scritti zves Seven Nations Army de White Stripes. Per una naturalmente per questo avessi loro osi una pruna rap, si potesse comprare una pruna fine per Rocco Bello e Leon, per cella per questo, ed è normalmente una propria canzone fici innovativa con blair carattere che ha conquistato il mondo e scoterzo naturalmente avessi più di fare musica con Jack White, questo è un proprio idol di mai.

0: Seven Nation Army dals White Stripes, musica del 2013, una canzone prediletta da Bibi Vaplan, ce l'aves al più gugent scritt sves in nostra serie de stet sur de teus prediletts de liet or de la brancia de musica.
1: C'è Taidla la scena.

Cat Burns, There's Something About Her. In Marcoldi verso mezza. E che cos musica italiana? Eros Ramazzotti, Cose della vita.

0: Rihanna, Kaffee Grem, oz ist Markul dils dudersche Wurst, gerse menche Vacanzes e coisel Katalog dert Evenements, tschetches pures Ferots.
1: Il Gelender.
0: A luna is l'eveniment Stamper per tuts al Museum Stamperia Strada. Los po passer per a via ossia mesdì con sia egen motiv, c'è spo stamper l'ura sin differentes maschines de stampa. Stamper per tuts al Museum Stamperia a Strada. Comenz ossia mesdì a luna e costa 40 francs. E per la Kloster de Muster si sono la su selva. E questa sera la terza presentazione del Gio Liber 1799, Rivolta e la Cadì. L'Unium d'Intervals presenta sia seconda produzione di teatro Ori Liber. 1799 è un dramma storico dell'historiker Hubert Giger ed in senoda René Schnotz. La presentazione di questa sera, quella comincia alle 8 per la Kloster de Muster. Dopo di quel touch e da Cecil de Strata, e scuccio qui a Tuno in venerdì alla premiera ed in giusto in un per minuti.
1: Challenger.

0: Cun vos radio da stet vers las undas, ansvens udia cio quista sairis der cio teater ori liber sper la closta da Muster. In venderdi dera la premiera del gio liber 1699, Revolta e la Cadì, ci ven presentede dall'Unium d'Intervals, ed usceu che tu noi in venderdi saira tal publicum.
1: A questa febbi, si c'è spazial, mai vi si c'è so io. Super. Historie per ampuspai renovau a mezzen in funziona. Quei causas che fan schon impression.
2: Interessant, io son de Muste. Davon war io studiau in tecla historia, aber els han fatto quei fetti interessant.
0: Al Teater Giova Vent passa 200 anni in un tempo un po' somber per la regione e mezzo ai sgurbils storici di quel tempo. Ver 50 attori sono parte della produzione ed es erano extrem motivosi venerdì ans la premiera.
3: Ich bin nervös.
0: Jeanette Venzin guarda dalla luce e dal tum durante le presentazioni ed è la giuda che ci non siamo e ben romanci.
4: Alle giuda loro sono già buon romanci. E noi stiamo in te che non sa, noi che non sessano e magari hai forse buon adine il text con stato forse buon adine preciso con quel che non sono scritti.
0: 1799, Revolta e la Cadì in tutto che 9 presentazioni. La terza è questa sera alle 8 per la Clostra a Mustier.

0: Luan ensemble con Elisa Palmir, Tu pour toi, senza stress, tre sans mesdì col Chanel Rumensch. Un impuls per cui Marco Dias Duda già vuost, vegnoz della Surselva.
1: RTR Impuls.
0: Plazzi fluri surda l'italianità.
2: Italianità, dolce gusto, dolce fa niente, libertà italiana e dolce vita. Plaits che liuam bunamain si nosses liungas, cunus proclamainels. Ien plaits che sveian emozions, desideris e buns patraits e deum meieres rigurdientes. Patraits eventual mein vida causas passadas. Ni, ins meta avons colas proximas vacanzas alla riviera italiana se vessen esser. L'italianità ainda questi avis che nus cauen niscuam se vessen bugien. Denton che nel sistema lai buttir e da scia date nuot con dolce far niente. Dolce vita, ai denton è in sentiment de viver, in auter sentiment. In auter viver che quel che nus conoscin. Pli libers, pli aviarts, pli lux, auters. E la siesta en conoscin nus bo. Diest es de vos meins, tots che han clamau suenterella, monegin che affagella, perciò che per jetz, che rezzai nos memme fet la sera sonja. Gie, da quoi en conosce noi mo che ho giu, è un pli al sit che quoi che ne us essen. Suentra gentà, ia se ruassà, sta e l'ombriva, gude il dolce far niente ed il dolce gusto de vivere. E leu, suentra che las gronde scaleras quotidiane se ne tra, push pe se metter vi la lavur e fini giu quella en tocan tard via den en la sera. Ia in autra l'uvra, in autra viver, in viver ne quin sa fa to qua quins les. Tot para lubiu, nuoc comandau. Sa qua funziona? Mai inegada con il tren in l'Italia e vöse vais la risposta.

0: las novitats der RTR.
1: Sventer la contaminazione dell'aua, la vischnanca da Tumliaccia quinto sventer mesi con un primo risultato dal labor. E da Lyon ven l'Unione Rudida Fons undrada con il premio Reunione dalla città. Qua in dus das Thema sozza la sindisch. Al microfono Urs Müller. Bienvenuti. A Tumeglia in Tumliaccia nel problema con l'aua da Baivrang Beach li ha. Tenor il presidente comunale Pius Giger vegna il reservoir netigia oz. Prima avanti è il sventer mesdils un prims risultats da labor che ha intercurri l'aua che sa è venida contaminata ier tra slavurs de construcziun. La vischnanca veglia il sventer informar tampli spert. Ella appellesce vin avanti da far bullir l'aua avant che duvrar quella. Finus ne sa in agins caste persunas con simptoms en conoscenz. L'Unione Rudida Fons Lyon ha survegni quest'on il primi reunion della Vischnanca da Lyon. L'Unione porge con sia spussaivla dats den prendere a moda bilingua in una contribuzione importante per ufanze famiglie sen la Vischnanca ai num en in una comunicazione. Il premi per lavur volontara è dotato con 2.000 francs. Dapi il 2020 vignel surda mincia d'usons en il rom della festa della città da Lyon. Ralf Selig diventa nov meiner facente dell'agentura Kommunikation.ch, quai resulte del fegli ufficial cantunal. El succede uscia ad Armin Spescia, ca dimissionà per la fin de Zercladur. Selig ha 65 ans ed è finus sta president del Cussel d'Administration. Nov president diventa André Renkli. Kommunikation.ch duce dapi dusons del concern de medias Somedia. Ed anche l'exterior, 5 ans venter che il Taliban san surpiglia la possanza in l'Afghanistan, na dascin radunt 2,4 milioni matacces bic pli ira scola, quai ha comunicia l'UNESCO. Fini il 2030 pudes quest numbers augmentars in Burma in 4 milioni, stimma l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Tenor lege dascin matacces mo ira scola finché la san 12 ans. L'UNESCO avvertisce delle conseguenze gravanti per il sviluppo del paese, ma è delle perdite finanziarie a lunga vista.
2: La meteo.
1: Il suente mesdì si forma in cinque nivelli di cumulus. Lo cama in podar singoli surizi e duradis, quasi sur tutto nel sito. La temperatura maximale è 26 gradi in legge di nota, 30 gradi in Surselva e 32 gradi in la regione de Quera. Er demandat in ulteriori da Cialiras con redunt 34 gradi a Quera.
2: Vias e traffic.
1: In la regione de Tavau è la via da Sertic serrada in nome due direzioni, quai per via da Dina Bova.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: La steht col programm Rumänsch bot 4 minuti sia la sündisch per esce podais jo dair un po la bellura e ce chatais un bel lue a sombriva. Mia nom Tobia Faler, flotsas la scheisa compagnie de nus versianteri.

0: 12 to 12, ündisch pa sola sündisch, in Markuldi als dudisch a wurscht. Astronoms da Hobby em impo Nadele Pasqua, oz in üna. Oz ed als prossims dies Kapitän em pü mantum interessant al ciel grischum. Al pü spektakulär Phänomen es l'eclissa del Sulal da quista sera. L'astronom da Hobby Simon Bergamin da Savognin declara il Phänomen seguente mensch.
1: Od vain da in sete pitch speziale, od vain da nascira detna di zuliegl, che gli è anzasetz na vototr ci la linea sa stompla davant il zuliegl, ado reiva tranter la nostra terra ed il zuliegl, se ne ne legge praktin camanc.
0: Ed usces lascia l'eclisse dal Sulai observer al melder questa sera?
1: Ado il miglior taimpant in Svizzera è la sette mese alla sera, also bei Wein Decce circa sette, ma c'era quattro in Cevil, circa la oggi a 40 alla sera e anche ne da fitto, ci banci, un cliente ci tard, vuole giù il Zuliel, bisogna invece completare l'antiglia tir transit dalla linea. Il meglio possibile è che non si trova, per esempio, giù la bassa, non ci sono in basso orizzonte, non si trova, sono stati grigiung, e il miglior a scendere questa sera si è dot, i denti ci sono forse su 1900-2000 metri, ci sono le spizze, maneva il basso al orizzonte, e allora sveglia da giù più tardi su gli.
0: Simon Bergamin, l'astronom amatur de Savognin, sur dels evenements astronomics de dozi dels prossims dies, de püde del udins et il magazin de les dudes, la prossime eclissa totale del Sulai compera ternus püdes cio del 2001, tiers l'eclissa del Sulai es po observir de vende quista saira erenchels per seiz, fin cient steiles cicroden es po observir minciura, se sguarda quista saira da mem vers nord.

0: Vers la posta de mesdì, Cucianil Rumensch, o se giusto stoles undersche mezz, Lourdes Müller es osse pronto la survista dallas novitez.
1: A tu meglio in tum liasce nel problema con l'aua da baiver contaminata anche bici lia. Tenor il presidente comunale Pius Giger vegna il reservoir netti già oz. Prima avanti è il suo intermesil sem prims risultats dal labor. L'Union Rudida Fons Lyon servigni quest'on il premi Reunion della Vishnanke da Lyon. Il premi per lavoro volontario è dotato con 2.000 francs e vien sur da mince 2 ons. E la festa da luce sin la Schweg Alpa liau quest'on senza ses victor de record Samuel Giger. E l'hai anche din problems con la spatla a comunicare luce da Turgovian. En tutta Giger triunfa a 7 giades della luce de montagna al pe dal Sentis.
0: La meteo. Al CMSD compere un per nuvolas de cumulus, localmente può vedere singoles temporels, con l'impostura della Vardel Sud, la temperatura arriva a fin 32 gradi della Vardel Nord, da Memgeugia può vedere fin 34.

Ma sì, da vendere due schlana Silina Quinter Augusta Taglaisent, allora es giur sul Curenzo da tutta l'importanza della prima mitte di questo Marco di als due a vost. E di per il momento a dia, ma non slura da ciò als due e mezzo con le gratulazioni. Mio nome Tobia Faler, una pacifica posta da mezzo di e fin più tard.

0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: Pazienza, drovi per quels e quellas da tumegli. Per saver se c'è una situazione, drovi a un risultato o del labor la speranza resta, che sa che l'oggi buspei nazia l'aua de boiber. A mopli in tec pazienza, drovi su entri in liung temps per tutti i fans d'astronomia. Questa sera de mes la soci dati deve se in spettacol el firmament che ha d'aula de vosega al 1999 in a stiradecna del Soleil. I alles dodisch, al microfono è Anna Selina Quinter in Bimiezdi. A tumei alla tumliasca ven l'uvrau continuad main per chi sappi puspei beiber laua. Letze venide contaminada ier per vede lavurs de construcziun. Condic che è onde fa attenzion a bui laua de beiber avonca naziaela seins actualmen a un bodi. Denton, doen als proxim spas gloiti da sclarimen. Als Details da Maria Fieli.
2: Per valutare l'antira situazione, manchen attualmente om informazions. Qui gi il presidente della Vischneunca da Tumliasca, Pius Giger.
3: Wir können die Tragweite der Situation erst heute Mittag abschätzen, wenn die Reinigungsarbeiten durch sind, Punkt 1. Und Punkt 2 erwarten wir auf heute Nachmittag die ersten Testresultate vom Labor. Und das sind zwei ganz wichtige Entscheidungsgrundlagen und dann kann man auch mehr dazu sagen.
2: Tras il consum da laua contaminada, tema la vischneunca che podes tutte nur da Symptoms sco febbra, la fuira o kin storender.
3: Glücklicherweise haben wir zurzeit noch keine Meldungen hineinbekommen. Gestern Nachmittag war es ruhig gewesen, heute Morgen war es auch ruhig gewesen und wir hoffen doch alle miteinander, dass es so bleibt.
2: La Populatium catta las informaziuns las Pinoves sin la pagina di internet della vischneunca. A si spert che l'aua è puspejubra, veng la populazione plina vem informata con un flyer. Ier vevi om num, che la populazione veng informata per e-mail. Qui si gente om stau in sbail en taifer la comunicazione, a scia la vischneunca.
1: Anus mi dein a Jon. La vischneunca aua un puspes rudau siu premi reunion in premi cundresce mincia dusons in engagi volontari per la cominonza extraordinari. Details alles novitats con Corinna Schmidt.
4: Il premio principale, dota con 2.000 francs, è i alla Union Rodie de Fonds Lyon, scuola Vishnanka Komnicescia. L'Union porge con sias possibilitats d'emprender a modo bilingua in a importante contribuzione per u fans e famiglias en Vishnanka. Con ils dus premis da riconoscienza che è mince mai dotat con 500 francs, en vignitz un draz al cormasche da de Castrisch all'Union de Pesciaters de Lyon.
1: Nos mi dai una Berna, al Cusei federal vuol da de pli libertà da gi als cantuns, c'è che pertocca al status de protezion es.
4: Il cantuns duem poder decider sets quant a git social ca personas con quest status so vengen en l'avegni. Uscia duen els trander auter poder continuar con les prestazions socialas reducides. Il Cusei federal trametta questas midadas en consultazion ca dura fin l'Oktober. Svender cinc ons, ne presta la Confederazione con quei bec pli sostegno finanziale als centuns per personas con il status de protezione es. A partir de l'autoron, vala quei per ils un prim fugitivs dell'Ucraina. Als centuns temen de costs supplementars. En Svizzera hai da massive main de pli concurs l'un primetz on. Konkret el dumber de las interpresas kan fac insolvenza, s'augmenta per radund 55% sin prest 7.400. Quai sai al pi outstand pi el 1994, comunicesce al servetch d'informazion economica dan en Bradstreet. L'augment sai però bec bede argumentar economica mein, ma bain erkunina midada de la leja. De bilanciata del 2025 en creditors publics sco autoritats d'Italia obligats de metter tras pli consequent pretaises avertes via proceduras de schumadira, quai declare in a part de l'augment.
1: A con quai main sur confin, l'Union Europea introducesce ne vende d'immediat regles pi strenches per pacatadis.
4: Quelles valen trander auter per statles de pizza u cups de caffè. Les regles contengen novas limites de PFAS, las chemicalias eternas, che ne pon practica main bec finir baiegiadas giù del ambient. Quelles vingen suspectadas de far dons de sanedat. plinavant vuol l'UE reducir al rument de pacatadis. Rument de plastic, due pass per pass svenir, a pacatadis der impostazions online de vantar pli pitschens. In Chines regles valen a partir da immediat, autres succeden l'oncavegn. Per persunas giuvenas diventi adina pli difficil de far al pass en la profession, quae di l'Organisation Internationale per la Lavur de la ONU. Rajuns sein la crescientia economica pi flaivla uech las tensions geopoliticas. Bleras interpreses se tegnen en avos cun occupar plazas. Ech la midada tecnologica sco l'intelligenza artificiale saia in rajun. Bleras plazas de lavur per principantes e principants sein se midadas fundamental mein. L'Organisation de la ONU nomna 4 ander auter occupationscommerciales u administrativas a plazas eifer la vendita u il servetsch.
1: Al vignizant al sport, al nudader Schweizer Noe Ponti a Schauer siu Frost, per vid la Petra Terrade el final sur els 50 metres del fin als campionadis europeics.
4: Sur la distanza dobla, el Tessinais nuda al meglier temp en las corsas d'eliminaziun. Ponti è nuda als 100 metres del fin en 50,47 secondes u se spert sco anc mai queston. Cun quai è Ponti sta per trais dirjavels pi spert che la concurrenza incontra la quale el se masira questa saira en il combat per il final. Per quel che ses egliers eren roschnats giudel nas en il final veva Ponti mancantà in medaglia sur ils 50 metres del fin.
0: RTL, il magazzino
1: Pi Baulke usitau l'Alp Sogn Carli a Morissen e vini descargada oz a Schi Baul, quel che peta bussa venz a scel cautegia Silvan Cadoff.
5: Gli hanno due mele traise, wenn sie erst du prender Pi Baul as vacca a casa. Schi a sbaglia il buc, geris gis ja duest. Schi gis altri sonz, wenn sie meist du scargat Pi Baul. Nes essen erst an stai confrontai con Schi Tira, aber de tala uise sco quest'on es ja meistau.
1: In escargada che fa mal, nus marenos, coi va vinvon silmanagi. A ce chi dat ebo a scis events, a quei che deve se questa sera al firmament.
6: Od vanta in se c'è fitch special, od vanta na scira detna di zugliegli, che gli è an se set na vototr ci, la linea da stompla davant il zugliegli, ad oreiva tranter la nostra terra ed il zugliegli, se ne ne legge praccio in camanci.
1: Quei di Simon Bergmin, che è astronom de hobby ed el requinta, coinza observa al mer al spettacle. A von Marinus è si do, se le condizioni constaten in zuma de Marapeles Arias.
0: La meteo.
4: Onze domanda ti se ven su leil, c'ha e la ai magari in cinz nivels. Sotote nel sit, si somla sur selva dati magari orizis u de recciadas locales al centro mezzdi. I resta ciaut con 30-25 grads e l'engi di notte a Trentin en la region de Cuira.
1: En se setz fossen les scargadas d'Alp per en bien quattro jamnes. L'Alp Sogn Carli sur Morissen adenton già stiu scarga oz. Les regiuns Memie Pau Gaua e Memie Pau Pavel. Os che les vacas in un vos il menagi e quei problem denton un bo del tot schligiaus. Lara Cacenia accompagnau al pur a domandau suenter.
7: Silvan Cadoff, vos veis oz stiu scarga l'Alp rodun ciun jamnes pi baul ca autres ons. Che senti mai quei os de esser cheu?
5: Queste temenze mi scedai, da dina varta ins contents, che insa si prendere i stiers seu in casa, dall'altra varta fai mal, che insa sono stivi giù dall'alp, circa ciuni amna spi baul ca altri sons.
7: Qual è la situazione culpabile con l'aua che è il menaggi?
5: Da c'è un miglia, o si, si la prada, leo a si è sliet, leo a si è più o meno nuot, che è in te che fitness per le vacche ci sono i giudò. Noi per vicino con Pavel, che noi abbiamo conservato, ci siamo per un vienno. Ma per il momento è vondo, noi siamo in acqua di acquedotto di Vicneon, che per il momento è vondo, ma in Leo, in le cefade sbassate enorme, in Saibu con Gic, che in Saibu è vondo.
7: Come fai a fare qui tausa?
5: Qui da sono da Petriciaia, in una strada straordinaria, in spera di una parte che qui si ripete il bocco. Dall'altra parte sono fa ponderazioni, cioè prevenzioni che si fa per altre zone, perché non si vengono in quella situazione, come io.
7: C'è montata finanziale a quello per voi che vuoi scaricare l'Alp a Schibaul?
5: Ja, certe montate finanziali. Il menage d'Alp è più finanziale in buio di quel scenario a tutela di quel buco che si divisa.
7: Per quello che vuoi trasportare a mazzi una parte dei vostri animali?
5: Io penso di dire ad essere sia che in un'altra vacca che si vede buon, salvato, che si tocca a dire buon in noi di prendere come io di quella alta da mazzi. Con quel che la situazione la buttirci c'è altro. Yeah.
7: Le subvenzioni della Confederazione vengono uon, tutti ne pagai e se vuoi scaricare l'Alp più baul, hai quanti in una consolazione durante quei tempi piuttosto frustrante?
5: Sì, yeah, si dire davantage di positivo che se mai la politica ha visto chi trova questo nes e che si inserisce anche in questo nes che l'esistenza è un più fecchio periclitata. I sbiars menaggi vivono intorno all'Alpe di Ziunque, in tirsi di Lionne, in tirsi normali giù del menaggi, e smagliano bu sinies menaggi, e fanno bu cuor sinies menaggi, e si è che è un essenziale senza fare in Alpe di Ziunque.
7: Come raggiungo il futuro, sto es sedata?
5: Ich bin der Erste, der trova certe Situationen per se fa front a quei combattere contro la mirada del clima, sei di quei con differenti misure, con tenessi agua, forse migliorarci fadas, aber il blech, la contrada per far crescere il pasto, leva senza altro una dene bisai veicolo, vengi giù da ciel, chi dà clievia. A corta vista, dati che a buon mesere si inizia a prendere, che migliorasse qua.
1: Asso è Silvan Cadoval Cautegia dell'Alp San Carli Morissen. Can giù descargare l'Alp Oz? Dic avon cusitau dentro auto per la munconza dell'aua del Pavel. Almeins duast, specialmein oz, rendi demara direcziun firmemen. Ei capeten unada mein inen i lautra interessanta causa el ciel grigiun. Questa sera, dat ina stiradecina del Sulei, neu cinsa observa al meir l'eclipsa a Tobia Feller voliu save din astronom da hobby Simon Bergamin de Savognin. Giu de saia terrasse Savognin observa el cun siu telescop les galaxias.
8: Simon Bergamin, ses vol es po observer oz scuccel Sulai vinstür. C'è capito precis astronomicamente.
6: Od vanta in se fit special, od vanta na schira detna di zuliegl, che gli an se set na vototer ci la linea za stompla davant il zuliegl, also reiva tranter la nostra terra e di zuliegl, se ne na linea praktin camanch.
8: Cura es al melder temp per observer l'eveniment e di nuovo es po observer il fenomeno al melder.
6: Und also in mir ist ein Punkt in Schweizer la sette mese alla sera, also bei ein Dece circa sette, ma c'è quattro in Cevil, circa la oggi a 40 la sera e anche ne da fitto, ci banci, un che c'è citart, vola voler giù il Zuliegl, bisogna invece completare l'antiglia tir transit dalla linea.
8: E di nuovo sto ir per sair tot insemble al melder possibile.
6: In media possibile è schon sehr in Zenowas, per esempio, giù la bassa, non c'è so in basso horizont, mi si ternox, so santi grigiung, e in media è schon so questa sera, se è dot, ideen si c'è forse sur 1900-2000 meters, c'è so la spizza maneva il basso al horizont, da l'on sveglia der giù, pitarti zu lei.
8: Per osservare l'insciurimento del Sulai, c'è trovi copper equipamento?
6: Also per osservare l'eclipse di Sulliegl, dovrei il spiegel speciale, con tutte le foglie speciali, senza comprare. Che ci sono non cosa fare, e per esempio guardare a il blot anti Sulliegl, non mettersi in per, né due per, né tre per spiegel. Oder che ci sono non cosa fare, e mettersi in spiegel speciale di Sulliegl, e se guardare tra un spiegel lungo, che gli arda già direct tra una rossa.
8: E l'ora capita in un secondo fenomeno al ciel grigium als perseids cumperen. C'è capita vid al ciel schals perseids cumperen.
6: Ja, quelle osa anche ned un ciel special, surtot wenn der quel Dominion in der Wost, dies ging mehr zur Wost, dort wenn der Gist an zusammen cool Eclipse die zu jeil, wenn sie ist perseids, a quelle an spät na wot oder ci in Komet, ci von turnis zu jeil oder ci geben turnis zu jeil, quelle un Komet da Betle, aber da tank versteht con ein Blair der Blum, dech simpel a pichna krapinja. An Nox Krujatany Minchon Anturnke Time kes versteht, adolora passain za tras, ke versteht, si von turnis zu jeit passain za tras, kui nos planet, e du scheile pari, skuci kes nis inter Nox. Also denje wurde arbel kunter Nord, circa kuces cikra, adolon zvej u blers, da kes meteors.
8: E kuls per seis non esco encia fin, Jöv, ja ven quell'ura giuste der cio interessant al ciel, La Venus lüge più clair cuisito. O la Eruche plagiar vid la bellora da stet o per ce lüge la Venus più clair cu normal mec.
6: Forza o la plagiar vid an ox, forza vot la dar un po' lix an ox da ple, aber da la astrometria no e che an set a bit simple, an da metta avant in a lampa an da metz in salf, ad jain che il fisic zu jeli, An Ox wird eins in la Lampa. Ad an Tun che la Lampa vola la Venus, also in a Kula. Ad Osa ella che la gist il pisanester centosa metter avanti da che la Lampa. Okay? E la elongazion di Ost. Io vola che la loro in avanti, ad an circa 140 index, o la elongazion al Vest. Ad a che il vodere Osa vanta Der kästste Situation, die man außer gist, man da la Seira, la Fitch, Clara, Venus, die was einbahn, a circa an chatta Schneer, man da lor la Fitch, Clara, Venus, però la domang, perché ci le degna da manevel di sugli, perché c'è un planet intern, cioè che tu ci metti il extern, ma vai ti intern.
8: E dalla fin del mais, als wenn Chocha wurst, capite rencio qualcosa con la luna, quella vegn un po' sombra alla fin del mais. C'è capita precis.
6: Quel in a che special che den punto connect con la eclipse di Zuliel. Nos vagnen zu setta la linea ci sponza an gal parzial manc anta la sombreiva della terra, dopo da vos la terra ve la linea degna plagna da che eveni mains e du sheia da vant an gal tog della si surfaccia sceira, dan ci gest li è anche avant total normal. A du sheia an zwei ci details erschila Linia è anzitutto da voce la terra, che è più speciale che lo da per linee scotchness, che lo erano in quella direzione, che lo erano da fare con l'atmosfera della terra.
8: Ci trovi per equipamento per osservare l'eclissa della luna?
6: Lo vanno naturalmente, bler più semplice, con che c'è vanno in linea plana, ella è però anche la sombreiva, Da meinen sie uns wurdar, kei Fiedbein können spiebel lung, ci fo ben malasils, nie er simple manche dill, kei wo Fiedbein nischen sich hier auch inspektiv, nie in Teleskopi pitchen, nie Problem.
1: Simon Bergmin, ein Astronom der Hobby des Savagnin, sur des Evenements Astronomics, der Dots, als Proxims Dies, an der Minchekas, schon wusste man ein Satz, wie es Firmament beim Rallastieredetchen, der Soleil, Luk und Präkaution, akul Dretsch Equipament. Was ist auch das Magazin der Mietzdi? Corinna Schmeda präparau präsentau vus les Novitats. Priske Bondi ist da der Responsable pels Contents. Mio nom Anseline Quinter, a Quintir Magazin, se vai seun in gattet la, scha vus leis si nosa pagina rtr.ch. A cau continuesci, ne vend la mesa cun les gratulaziuns ozcun Tobia Feller, ti vis lovus in fetbi su entermiesdi.

0: Sì.
1: Sal da Vinci, per sempre sì, vos program de Stezel Chanel Rumänsch, Marco di Mesdì, als du de Javost, der nus es temp per gratulier.
2: Las gratulazions. Presentado il bogn engiadina a scuol, il bogn con agua minerala, bognengiadina.ch.
1: Dos gratulazions inscritt, wenn's klappo per Oz Markuldi. A Wurz pognir festa gio un anniversari det Ündeschans e da cura ven gratulo per un anniversari arduend det Zetenta. Cici sum als giubilaris, con l'audienz giusto scuprosem, e sum al Tobia Faler in avventi una pacifica posa da mezzdì e floce esse su queste zondas. A Wurz in Surselva po Dana Cadonau festa Gerozzi anniversari det Ündeschans. Buns gewüst per ella, doc e oz 30 rotter de Sienona. Cordiale gratulazione per te in de Jons, vina von tut bien e buone chatte con la scuola Carsalitz, tata Ida. Ella giuge per l'undegevel de si abigia Dana Cadonau a Matteo de Funz, la Valada.

Matthew De Funz va la da Gevijopel undergevel anniversari de Dana Cadonau de Wurz de sia tata Ida. A cura po Anita Bundi festa Geroz in anniversari arduant ne pe sia zatentevel. Clau Muat gratulescia con quistas lingias. Cara Anita, già sia tontons, il temps sgola, jau lessel già visar a ti il meglier. Cordiale gratulazion e buona sanadat e forse una visita con in toc musica speciale. Salitz il clau. Elas già visa pel setentevel dat Anita Bundi al touch jubilate Deo Omnis Terra. Nusodins la versium da Giovanni Gabrieli.

0: Jubilate Deo Omnis Terra da Giovanni Gabrieli. Per Anita Bundi ci può festeggiare Rozza Cura sia zatentevel anniversari. E non sarà stessa giusta per Anita Bundi, ella survegnozza nempe erenche la tazza da RTR. Rivo 3 e Zozzi Bunura dalla collega Georgina Janchi nempe si om Max Bundi.
1: Grazie a tutti, Anita Bundi, Gavelti, e io le gratulate della cordialmente. E di già buona sanità, la ricca benedizione del Signore, e se capisce, e più allegria.
0: Anita Bundi, Cavelti da Cura, ci può festeggiare oggi anniversari da 70 anni, e la survei la tazza da RTR. Oggi è da nostra parte cordiale gratulazione. E tu sei su Svuslandervici, da Gleis, ci vuol gratulare a qualcun può telefonare e dire tre sie gratulazioni ed ingiovis da musica 0-20-25-30 e senza musica si può scrivere un WhatsApp 079-200-70-07. Che cos' James Blunt, Bonfire Heart.

0: James Blunt, Bonfire Heart, giusto sto in quart'ans luna. Che cosa le gratulazioni da questo mercoledì als 12 avost? E qualcun ci oz un anniversario arduant, conosce Hans Kadec de Pitage. Buonasera, Sir Hans.
1: Ja, buonasera. Nus lesen gratulare a nostra cara Heidi sin seu si a ton tavel on ena surin, a gevigeina della tot mo il bien. A sco salit musical termatein a ti bim sigi hari in a composizion che ho scritt. Car salit da Bernie e Hans.
0: Sir Hans Grassefitsch, per quale gratulazione. Yeah. Ello scritt quist schottisch, eis qui?
1: Jeben, quello ah, super.
0: Colois, yeah. Allora es qui speziell, mensch, bel de dudir. Grassefitsch, yeah. Sir Hans, sprech, c'è Heidi ja, Mark, o dia, ed in moment, yeah. Una, un fitsch bel zia mezz dia del.
1: Grazie, sinzio, grazie.

Bim Sigi Haritz tietica un schottisch sono dels Schweizer Örgeli Freunde Felsberg, Componia da Hans Kadec de Pitage. Il Componist Zeiss ha telefonò per gratulare con quel touch a Heidi Mark de Surin, ci può festeggiare oggi sia attentivo anniversario. Che cosa sono le gratulazioni? Le linee sono in avvento aperte 920-25-30 per vostre gratulazioni. Questo Marco di Alzdu de Javost.

0: Florian Ast, Kulturch Radio, vus da gleichs gratulaziums al Radio e live al Radio esoas Donilde Ritz da Guarda e ses gratulaziums vem direttissima a Sent. Buonasera Donilda.
1: Allegra manch. Sì, elles gratulare a nos figli Arno Ritz che cumplisce oz 59 ans. Noi ti lesen gratulare da tot cor e gevisar buona sandà, fortuna e del mobler belle. Sembra mangi tutto qua ci fa bene un pa. Ce posso io da essere, se essere, se vite, se famiglia, se la famiglia e tutto. Qua potessero fare. Qua è se fare con la gruppa del Zorgiolins da Favogni, col titolo Sun Alp.
0: Un bellissimo schottisch, c'è te glen so
1: as. Ich nur die Wein nur din se as las bunas tuartas sian, lur las bunas robas, hai. Nur die Wein dabei war el Kaffee, hai.
0: Allora già vise una fisch bella festa, buon appetit con la torta.
1: Grazie. Esperes,
0: se sia figlio o dia le gratulazioni e dove tu sei impostito. Hai,
1: non sperai
0: neir, hai. Al schottisch, sin alp. C'è adesso fare
1: un po' più pacifico, è tutto sembra, hai, hai.
0: C'è zon anniversari per il pacifico, con l'ois.
1: Hai, sperai che c'è guai, hai.
0: Grazie Donilda. Bella festa,
1: grazie,
0: bel semestre, addio Donilda.

als amis da l'Orgelin de Favogn cul Schottisch Sünalp. Gia vijo dat Ilda Ritz de guarda per l'anniversari de sia figli Arno Ritz ci può festeggiare oz a sent sia 59evel anniversari. Da nostra var cordiale gratulazium. Gratulazium spudais in avendir tres sün 1920-25-30. Che cois Olivia Rodrigo, Driver's License.

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Olivia Rodrigo, Driver's License, wusste gleich las Gratulations, das ist 6 Minuten per so Luna. E nun sind so as Sü Muster, der Battista Schmidt. Buenos Aires, der Battista.
2: Ja, yeah, buenos Aires.
1: A chi vuoles algo gen gratulir?
2: Io les gratulare os al mio cuinau, al Rechuis Kajakop, de Zunvic, a Ots, zum Conte Novons, a les gratulare e a nom de sa Iosora, la Patrizia, gratulare in Udadel a Divisain Turbien, virtud la Sanadat, Castelti Zons, ad Aldoion Gudeos, perché è quello de vos, de Vodaga, che l'Aldacium de Vontir. Allora vieni l'unuta meia. Ah, bon, io sei sentito là, Adel, ha divisato bene, vuoi fare una bella fiesta, a sa fare in Paola ora.
1: E colore, guarda che error fig ben oz, se scraia alle prognose e se sguardo da finestra, allora svezzi c'è splendura bellissima al sulaio. Erter vus in sur selva speresci c'è splendura al sulaio.
2: Gli è nuovo in cau 10 onda, momentaneo.
1: Super.
2: Gli è in zascia busta la montà, perché gli è shock.
1: Venure svelderci o freit e svelderci o settembre.
2: Yeah.
1: Bene, Ser Battista, non sperenz, c'è Resch Luisca Jacob a Sunvic e giudia la gratulazione e ossa te gleds la musica c'è oggi a Vigio, per sia qui no. Qualos in touch de Traufer, heitere Fana, wenn's mi sent, sperenz c'è l'oda e già Vigenz Adeli in eventu fisch belze a mezzdì.
2: Yeah, grazie alla Drusegio qui.
1: Grazie Vic, addio Ser Battista.
2: Addio, grazie.

Traufer cun heitera fana per Rest Luis ca Jacob de Sunvic ci può festeggiare oggi il 59 anniversario. Gratulovin da Battista Schmidt da Mustér. Che cosa mas gratulazions? Vus podais in avent giaugere musica e gratulir si nolocient venc, venc a 5.30. E che cosa musica da Carlos Vives insieme con Shakira, la bicicletta.

Pacific, 3:07, vos esses sur las ondas rumäntschas, che cosum las gratulaziums, ed os es già l'ultima possibilitet per oz de detres una gratulazium al numeris 920-2530. E che cois musica de Giovanotti, l'estate addosso.

0: Dario Hess, Veta Biala. Hey, che cos'è una canzone? C'è Daniel Beart a Bern, Urione Menge de Curaglia. Oh, già vi giù, per Joel Fleb de Curaglia, ci può festeggiare oggi il 27 anniversario. Paul Mon, Urione de Muster, ci sto a Turic, ci può festeggiare oggi il 54 anniversario. E Remo Caveng, ci sto a Brüttiselen ed es de Sedrun, ci può festeggiare oggi il 58 anniversario. E con questo già la fine delle gratulazioni di questo mercoledì al 2 di agosto e con una trenzosa in cervello la busta tra entro questi e con gratulazioni ci ci guadagno due entregge libri per il buon giardino a scuola oggi è qui Heidi Mark da Surin ci sorvegna due entregge libri per il buon giardino a scuola ci avviso un buon divertimento i biglietti arrivano per posta e di con calò a dia per oggi al microfono del Tobia Faler ci avviso in avvento un bel mercoledì Piglia Pacific e ste bene
1: RTR, las gratulaziuns. Il suente mesdì da RTR. Un scovrides, hits e sempre verz. Musica non-stop. Messe insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

0: Las novitats der RTR.
1: Per introducir Tempo 30 in Svizzera, dove è l'avvenir in expertisa, alla Unione Europea introducesce regole più strenge per pacchettadis. De più di questi temi è da Laura, dati ossia le novità delle due. Al microfono per voi è Corinne Schmidt. Buonasera. Las citats a Vischnankes in Svizzera pon beim Baut bepli introducir Tempo 30 sin axes principales schelles anna schaffar in expertisa, quai a decis el Consell Federal. L'expertisa sto musar che la reduzione del tempo ne cijunia bec traffic de guncida nun ja vija en ils quartiers. La decisione de vart quest obbligatori al Consell Federal trac sventer che la proposta affrontada sin in bun eco en la consultazione. La nova ordinazione vien adattata sin l'1 d'Oktober. Anus restain a Berna. Il Consell Federal vuol dar de pli spazi de gir als centuns cuca portoce al status de protezion es. Quels duen poder decider sets quant agit social che persunas con quel status so vengen en l'aveni. Uscir duen als centuns trander auter poder continuar con las prestazions sociales reducides. Il Consell Federal tramette queste midades in una consultazione che dura fin l'Oktober. Suenter 5 ons ne presta la Confederazione uscì un bec pli sustim finanziale als centuns per persones con il status de protezion S. A partir de l'autoron vala que per ils en prims fugitivs de l'Ucraina. Ils centuns temen de costs supplementars. En Svizzera ei da massiva main de pli concurs l'en prim mezz on. Concret, el dumbert las interpreses can fac insolvenza s'augmenta per radunt 55% sin prest 7.400. Quai sei al pi outstande pi el 1994, comunicesce al servetsch d'informazione economic Dan and Bradstreet. L'augment sei però bec bede d'argumentar economica mein, ma bein ercunina midada della legge. De bilanciata del 2025, en creditors publics co autoritats de taglia obligats de metter tras pli consequenz pretaises avertes via proceduras de stumadira, quai declare in part de l'augment. L'Unione Europea introducesce a partir da immediat regles pli strenges per pacchettadis. Quelles valen trander auter per schatles de pizza u cups de caffè. Las regles contenien novos limiters per PFAS, las chemicalias eternes, che ne pon praticamente bec venir pejadas giù de l'ambient. Quelles vengen suspectadas de far dons de sanedat. Plin avant vol l'UE reducir al rument de pacchettadis. Rument de plastic duei pas per pas svenir a pacchettadis der impostazions online davantar pli pitchens. In Chinas regles valen a partir de immediat autres succeden longa vegna.
2: La meteo.
1: Ossa de man dati savens sulegl, cia e la ai magari in cinz nivels. Sordote nel sit, si somno sur selva, dati magari orizis u de raciadas localas al centro mezzdi. I resta ciaut, contranter 25 grads e l'engi di nota, a Trentin en la regiun de Cuera.
2: Vias e traffic.
1: Se in l'autostrada A3 stati impediments de traffic tranter ander a Rofla, quai provedet in auto cumpanna. Il vial dretg è serà.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suenter mesdi der RTR. Conscubrides. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

Scetta la radio, meina tras l'istorgia da musica. Scetta il Zuns, diventa un grands hits. Ed è nura per la perpetua d'arte. RTL. Perché la musica è da casa.

0: Las novitats der RTR.
1: Il Consell federal vuol stupar las foras de la regulazione de Too Big to Fail. Alla eruzione del vulcan Etna blocchesce vinavant il traffic aviatic sin la Sicilia. De pli de quals temas ad Laura, dati os en las novitats de las trais. Al microfon provus è Corinna Schmidt. Buonasera. Il Consell federal vuol prendere più fiche in la responsabile data las direcziuns de las bancas ad evitar rischi entras autes bonificaziuns. Bancas do in pline vant esser preparadas meglier sin crisis. La regenza ha per quai avert oz la procedura d'audizion de vartla midada de la legge de bancas planisada. La finamira sei de stupar las foras de la regulazion Too Big to Fail, sco qua quel Consell federal scriva. Pinavant tu venir evita al rischi che il spaiataia, l'economia pubblica ed il stadi stoppien de novo ma importa rischi finanziali, sco suenter al debacle della Credit Suisse. Il Consell federal propone per quei mesiras che aveva già annunciato la stat passata. Nus Rastaina Berna, il Consell federal ne vuol vinavant negin referendum obligatoric de vart las novas convenias trander la Svizra a la UE ad uscia negina majoritat des centuns de la votazion de vart quella. El refusa de completar la Constitution per ina votazion transitorica. Konkret è il Consell federal se facenta oz con ina proposta de la Commission del Consell des Centuns. El Cusseglia alla Ciombra Pitschna de Bic entrar en quella. En sia comunicazione rinforza al Cussei federal ses arguments de fin qua. La Constituzione en sia forma actuala prevese in referendum facultativ de wartel paket de convenies. Sin la Sicilia resta l'aeroport de Catania vinavant sarà provide l'eruzione del vulcan Etna. Quai anche al main fin questa sera alle 6 con le autorità annunzien. Orion de main è replanisata per aprire al spazio aviatico levant mezzodì. Il più attivo vulcano dell'Europa spide già da più venerdì grandi quantità di cendra a crappa ardenta. Tenor l'Institut per la Vulcanologia fasseggia intanto er lava orto al vulcano. Per vedere la serata dell'aeroporto, sono milioni di turisti e turisti che vogliono tornare a casa e incurire alternative. La Evla de Pesce è in vos in Svizzera. Per la prima giada del 1914 è in Perin di questo uccello di rapina tornare in vos per fa nieu. L'uccell era ortvart ordavant veni domicilà artificialmente in Svizzera. Per far nieu turna ella dine buspe en avos, la no quel ena sci. Ils in primis giuvens entenor l'union per la protezion dels uccells, nos osoa, già nascits al maig. Quai el in prim però venite ni cialà. L'evle de pesce era venida extirpada lanciata dell'ultim centenaire, per quel che la valiva sco concurrente per la pescia.
0: La meteo.
1: Oggi domanda ti se vent sull'el, c'ha e là ai magari in cinz nivels. Sortot en il sit si sono sur selva dati magari urizis u de raciadas locales al centro mesdì. I resta ciaut con 325 grads e l'engia di nota a Trentin en la regione de Cuira.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredis dati impediments de traffic trander ander a Rofla, quae provede din auto cum panna. Il vial drec e sera.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Kunt scoveridas. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

0: schettet la radio, meine trasli storie de musica. Quiero que te aquí
1: pa mi. Schet chansons, da vinten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna danza.
1: RTR, nua che la musica è da casa.

0: Las novitats der RTR.
1: Il Consiglio federale vuol stupar las foras della regulazione de Too Big to Fail. La regenza tudeste vuol dar de pli competenzas a ses servets secrets. De pli de quals temas a da Laura, dati os en las novitats de las quater. Al microfon per vos è Corinna Schmidt. Buonasera. Il Consiglio federale vuol prendere più fiducia nella responsabilità delle direzioni delle banche ad evitare rischi entro le auto bonificazioni. Banche dovrebbero più in avanti essere preparate meglio in crisi. La regenza ha per cui avverte oggi la procedura d'audizione davanti alla midada della legge delle banche planizzata. La fine mira sei di stupare le sfore della regolazione Too Big to Fail, scopo che il Consiglio federale scrive. Plin avant tu venir evitar al rischi che il spaiataglia, l'economia pubblica ed il stadi stoppien de novo ma importar rischi finanziali scosuenter al debacle della Credit Suisse. Il Consiglio federale propone per quei mesiras che aveva già annunciato la stat passata. Anus Restein a Berna, il Consiglio federale vuol limitar le spaias per persone de cader delle assicuranze de Malzauns. El sostegna una proposta della Commissione responsabile. Quella pretende che due da in limite delle spaias che si orientescen alle spaias maximales della Administrazione federale. Il Consiglio federale vuol però adattare la regolazione e scelva da principi d'accordo con ella. Trant der Autor pretende el i meccanismi più simpel che quel che la Commissione propone. La proposta va per cui anche dettagliata in voce e la Commissione, allora in il Parlamento. La regenza tudeste vuol dar de pli competenze a ses servets secrets, pia alla protezione della Costituzione e del Servizio Federale d'Informazione BND. Uscia duai al BND tran der Autor de stiar manipular l'infrastruttura d'IT de pusanzas estres per poder se defender durant ina attacca de cyber o de desinformazione encontr la Germania. In general vai però per competenze supplementares en il spazi digital. Tenoch al Ministeri dell'Intern sei quai urgente mai necessari in vista alla spionaggia e sabotaggia sotot entras incumbenzaders russ. Sin la Sicilia resta l'aeroport de Catania, vinevant sarà per vide l'eruzione del vulcan Etna. Quai anche al main fin de maun alla squadra scolas autoritats annunzien. Orion de main eri planisade puspe avrir al spazi aviatic oz avant mezzdi. Il più attivo vulcan dell'Europa spida già da più il venerdì grandi quantità di cendra a crappa ardente. Tenor l'Istituto per Vulcanologia flessegge intanto er lava or del vulcan. Per vide la serata dell'aeroporto stanno er milis de turistes e turisti che vogliono tornare a casa e incurir alternative.
2: La meteo.
1: Oggi domani dati se vent sull'el, già e là è magari in 15 nivels. Sottotitoli nel sito si sono su selva dati magari orizis o derecciades locales al centro mezzodì. I resta ciao, contranter 25 gradi e l'engi di notte a Trentin e la regione de Coira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdì tar RTR. Con sempre verz. Scovrides. E hits. Musica non-stop.

vus al puls della musica. Dal Semper Verd, Suril Hit, fin ter la scovrida. RTR. Usciveria, scolavita.

0: da la saira.
1: Jeg er schon mitja kun in e blau dins de kostati kur l'agricultura, men letzte de mitja questa stat kun in e blau. Ei dat in tonne se dir mo?
2: Lang menja bot de dir kam blau cilil e il Davos.
1: Con la situazione dell'agricoltura questa stat se presenta ort veste del Plantahof, quae requenta Batiste Spinac, che meina la partizione da Cusseazion. A tales bancas, due boda e il blaus plei al futur per evitar debacles de bancas, scotta la Credit Suisse, due daina nova legge.
3: Ein unkontrollierter Ausfall einer systemrelevanten Bank wäre eine ernsthafte Bedrohung für unser Land.
1: Aschaia Karin Keller-Sutter, Details, Jessica Proxim, al Mikrofon ei Anna-Selina Quinter, in a bella sera. Al Cusei Federal vol prender pi fetg en responsable dat las direcziuns de las bancas. Aschaia stupa las ruasnes de Too Big to Fail, Details de Maria Fieli.
4: Der las bancas schweizeres du es il stadi regla els pagaments de bonificaziuns. La ministra de Finanzas, Karin Keller-Sutter, ha oza Berna presentau la ultima mesira per stabilizar las bancas, la uscenumnada regulazium «Too big to fail». Tenor Keller-Sutter du essen las bonificaziuns bega pli esser in motiv per bancas, da di en memia blers rischs. Plina veum du essi e esser possivel da pretender anavos bonificaziuns.
3: Gerade bei dieser Vergütungsfrage sollen nicht einfach kurzfristige Risiken belohnt werden, sondern die langfristige Profitabilität einer Firma muss belohnt werden, auch die klare Verantwortung muss belohnt werden. Hier kann man schon noch gewisse Leitplanken setzen, auch wenn man Anstand dabei bleibe ich nicht gänzlich regulieren kann.
4: Ultra da qui, du es la FINMA, la Surveillanza Federale dels Marciats de Finanzas, survegni da pli competenzas. Qui per pudi intervenir pi baut e pi effektiv. Plina veum vut il Cusel Federal sfurzar las bancas da defini clerament ci che responsabel per ci. La crisa cun la Credit Suisse agi musau, ca las responsabladats sigin biga stadas regladas a moda maniera clera, agi Keller-Sutter. La SNB e la FINMA beneventen las novas propostas del Cusel Federal. Doma duas instituziums han schon en el passau sosteniu reglaziums pi severas de las bancas creundas.
1: All'usra steingest al Cusei Federal letz a oz a un decidiu de vart ulteriures facentes, las novitats con Corinna Schmidt.
5: Il Cusei Federal se tegna vida ses plans dispitaivels documentar la taia sina plivalur per 0,5% durant 12 ons per uscia finanziar l'armada. Oz ha il Cusei Federal deliberà il massadi de vart l'augment limità de la taia sina plivalur. In quel scrive la regenza Kins aia de novo main examina in variante da finanziazione alternativa, center la critica e la consultazione, quella sai l'ura provenire sbitada. Ussa el Parlament vit l'onder. La PS, la PLD, els verts alla GLP han già annunziare resistenza. Uscia vim probabel el pievel ad aveich l'ultim plet, quai sin il pibaut lauter zerkleduch. Il Cusei Federal ne mide per il moment bitch il modus en il modus de crisa per vede la sicira alla cialira. El desiste de proclamar la situazione extraordinaria. Il moment posse la situazione venir superata con le strutture ordinarie, ha dice la plädata federale avant les medias. Or davant, beve il Cusei Federal discuta le conseguenze della stat de cialira extrema en sia sesida. Il Cusei Federal stetia in il dialog con il Centuns ad ulteriores autoritats per analisar regular main la situazione. En il Centum Berna nadascien polizistes a polizists bec pli duvrach luch bodycams. Quai ha decis al Tribunal Federal ad uscia da rajun a singuls punts de implant de partides de la Sanestra ad organizaziuns per drets umans. I va per la legge de polizia Bernais revedida. In quella stati ca bodycams dascien vinir duvrades per la persecuzion penala. Questa competenza è però per la Confederazione a Bechter, il Centuns. Tenor al Tribunal Federal è l'investigazione de vehicles automatica e la forma sco e la EOZ plinavant Bech legala.
1: A concorrente artudestia, l'auvegn priumasiras per severia ga meier en prigels denter auter della Russia.
5: La regenza tudestia vuol dar de pli competenzas a ses servets secrets, pia alla protezion della Constituzion ed al servets federal d'informazion BND. Uscia, duai al BND trander auter, de stiach manipular l'infrastruktura da IT, de pusanzas estres per poder se defender durant in attacce da cyber o da desinformazion. En general, vai però per competenzas supplementares en il spazi digital. Noch al Ministeri dell'Intern sei quai urgente mai necessari in vista alla spionaggia a sabotaggia sotot entras in cumbensaders russ. Sin la Sicilia resta l'aeroport da Catania vinevanzerà per vide l'eruzione del vulcan Etna, quai anche almain fin de maun alla squadra scolas autoritats annunzien. Oriunde main è replanisade puspe avrir al spazi aviatic ots avant mezzdì. Al pli activ vulcan dell'Europa spida già da pil venerdì grandes quantitats da cendra a crap ardenta. Tenor l'Institut per Vulcanologia flessegge intant lava ortel vulcan. Provide la serata dell'aeroport ston milis de turistes e turists che volen tornar a casa en curir alternatives.
0: RTL, il magazzin della Saira.
1: La stat a seis bialas varts, per exempel, che dat in massa occurrenzas che sa visita. A Ion, per exempel, ne vende de maun al Teater de Stat, che Kurdinke Wietzel, a actor che vive a Vienna, a organizzau.
6: Qua è il CFB, also divenire casa, fa che in teatro professional è il meglio che dat a cemene, ed è che sa giocare per le jeut di contorne, che sa conoscere che è, ed fa che in professionale produzione. Cioè, io vedo me in casa.
1: La stad di Caliras ha d'antonese schliate svarts senza vondaua che vende su rendu fa la quitaus da conseguenze e per l'agricoltura.
2: I vanno soprattutto la prada ci pitesce, i dat becce raccolta da fain, i vanno las Alps ci mancia lava, vanno da scargere avanti, la situazione è in principio tragica.
1: Quoi di Battist Spinacci che meina la partizione de cussiazione del Plantahof. De pli de vart la situazione de Scicira Calira o di Sco Proxim a von Marenza con Cal Chivignon de Mon.
0: La meteo.
5: De Mon datis vent su lei, cia e la e magari in cinz nivels, sotot en il sit e si sum la so selva dati magari urizis o de raciadas locales al centro mezzdì. I resta ciaut, contranter 25 grads e l'engi di nota, a Trentin en la region de Coira.
1: Nus mein, dat ina onda de Calira è la proxima. So da Laura vegni cinciau un a un de plica shock, jei el tema che facenta. A quei è cun ragion, la Calira a Scicira a conseguenzas è per l'agricoltura. Si il spraus, pol pasch, bo crescer su enter, si las Alps ai prepar de scipau gaua, cin sto, schergar las Alps, jamnes, pi baul. Con la Scicira Calira facenta al Plantahof, a Yvonne Simon voliu saver, a per cui cinciau con Batist Spinacci, che meina la partizione de cussiazione del Plantahof.
7: Su enter las primas undes de Calira, da questa stata, la lieu til faccia, un dic, i trova plievgia, ad ias cias buplida, a sci altes temperaturas per on se ve migliorare la situazione d'agricoltura, omis duas speranzas quale se nos bu propi ides en vigur. Batist Spinacci, covle te sos miets uast la situazione dell'agricoltura el grejun?
2: E le speranze sono becede in vigor, nos va in ossa naturalmente anche ne da emde da Calera, che è la carta ossa. Le fich sich in den fich differente regions nos vain sur tot ko ein til signera di che sich se per la sur selva grijung central per partu che tu milasch e vurdagna berenten lengedin ci in principe in onda media in so gira raccolta scu scheie calzons avant in principe che ci vain difficoltà se las Alps l'opitesha in den differente regions ci mancia lava.
7: Le conseguenze della Calira e Scicira sentono in differenti luoghi, come si menzionava le Alps. Nu è la situazione al momento la più precaria?
2: Ja, schon zwar, dass er als Alps war, er kam, ist du schon il Portenz davant. Lo manche aus Ava, i war sur selva Surselva, ci manche Ava, che lo schon jekeles Regions, che er kunne scheint, dass ci vignos Schergei als Alps schon. Schon zwar, da ein den Otres Situation, se la Prada, schi el ein den Differenzliste effektiv fitch sich, e che manche naturalmente schi la biesti vignos, giù da d'Alp, er il Pavel giù se smenagis.
7: Quale la situazione si manage giù alle svalze a casa?
2: Come si dice Franz Cernus, vanno giusto che il menage è un signorato di ogni sisere, di cioms, come si dice buone raccolte dalla garnezza. O se naturalmente il terc, che è in sveici, che è il pitesce ferm, come si dice per parte un ancet di insilar, che è il normale lanciato a settembre, mezzo settembre, ci si vede Londra. A cosa voglio dire per preparare la stagione 2027? Il raps, per esempio, che è insieme il settembre, non si vuole preparare. A cosa è la domanda in smettiglio sainte anche in una cultura trantarante, in una cinumnada zwischenfrucht, ci so, allora tenia per parlare, che è cosa che ci sia per mangiare da calcolare da cuselz. Se menage ci ha un prada verde, voglio dire per guardare ossa. Scusa, sviluppi il calzo pros, con soglie o da perscrutazione, ci scivigno se da plovere, nis bel da plovere, ci calzo se rimettano vere esperte, compensation per parte, che c'è sto la perdita, e che gli è da fare osa che sta tonno le preparative, vetiers.
7: Scech Monte, Pauk Fein, Pauk Pavel, Schergapli Baul, National Sanse Leger, che manage stonda a Mazzanimals, per cui chiam buo wunder Pavel pilientirum viren. Come è quella problematica o il grigion in memoria che il managi se avevano il davoso un struspino a mettere il fein per cui aveva da un ton?
2: Enzo, naturalmente, se differenze menage tenia riserva, inzo per parte aumenta il dombro della bestia e che gli altri, se certi menage sono una problematica, ci inzo per riducire in po' il dombro della bestia. Con l'Union Purilla di Grigion in soglia irmanente una borsa da, per il Pavel e i vagni ossa kind ci vin Pavel or della Svalz del Sud, dell'Engiadinota, Engiadina Bassa no, anche il Nord, che il Zongies da vostre sons fitch fitch bung ons da Pavel e che la riserva se nostra va mang è stata nera disposizione, che le placeva il Cinox vagni in borsa ci funzionesse erant il Cantun Setz.
7: Lo mes de quei no che il grigion a avunda Pavel sins sabre ta quel dentro le differenti regioni.
2: Na avunda Pavel va in mincia cas becci, nox va jots castan schon in on extremi va in per part mes quantum de las recoltes da quel de donda media becci dis da vos ons ci va in gifich bun i des reservas den turn i valla os naturalmente contra la fegn da vos ter da stare ned a far la calculazion cant Pavel e avant mang e per cant biestia tangil quel allora os suram vien.
7: Se manage stonda ossa mats animal schon pi baul, lu acquadie per conseguenza nel pi bas prezzi de carn, compra fein costa eppuspei, c'è cosa les.
2: Che gli affici individuali da menage per menage non svanir facin articcia lente il pur grigion la tiers cins des far che la calculazion se der tra tiers la cusiliazion perché il cito zagond vale la paina da comprar tiers fai nersi il prece o zoti senza no ester 60 per part schon sur 60 francis 100 kilos cins varda il prezzo da mazz niro ad a val e gli er da ponderar scuve il loro tron, no? Va invece da fare una reazione da panica, ma va da fare che gli er con perseveranza e stibciar va in c'è cins fo.
7: A sono stente le sfide da scicir calire, c'è in scelz cuselz che vus des il plisse venza pura se da purs?
2: Ja, os in moment bec da ver reazione da panica. La situazione è tragica e drammatica ins o da sostegnare le famiglie da paura per l'artiers perché ci scritto su un coivo per il vivere da mince di non spruagni da sostegnare con dar perspettiva che il ci va orse gli anviern che il ci va orse e no tron non svagni osa e non ci leo se ci stusceia estrem da che la scaliras e si cires Quello da planizzare in so agricoltura, lavoro con la natura, cosa da lavorare in lunga vista o e invece da reagire in principio o se giusto in se c'è ci capita oggi.
7: C'è preparazione se lo sono da fare ossa in vista nell'autoron?
2: Ja, ci svelte ci nos dagno sa direzione la fegna vost ci e il che naturalmente las preparative ses ers che il voper samnar ce in semnigliosa cura in semnil i vanier se la prada la prada o naturalmente ossa siccia co in svin da fare il moment na vot abrivo per giudicir la prada e ein rosnas flats libers ein tan la prada ci fis da samnar siva e co pro anza ossa da dar sostegni ci ispurs vurdar sets da sagidar sets e der giudiciar la situaziuns.
7: Wenn l'agricoltura grejuna luon da micia, queston cun in el blau o da quella stat, ni c'è prognose fi Jesus?
2: Ja, ich weiß schon in il blau, ein bisschen in so da vurdar aber eher in general. Nux, ich vurdar in la garnezza weiß so gie in a buona raccolta, kella e micida, am principe, gista weiß ci lieni si, ci weiß gie eher, kell ci e gista metter ein pesticid, ses choms weiß so gie bler pipak da far, faccio un exempel, las chavoles, Kella sind o normala manch da spritzare ne da lem da cum fungizuiz, o sa vain sa tratta kellas ena iada. In so gi da main costs conscientar per part. Kello scheia, sin speller ore men se c'è positiv o da kell antir effekt. Kell ci vain la gronda sfida, ci varon in il veira blau, e natural manch il pavel, ci mancha, nos vain la gronda part dell'agricoltura in tinkantun grijung, e natural manch dipendente del pavel.
4: Scheuer Baptiste Spinaltsch del Plantauf, el discurs con Yvonne Simon, de wart la situation actuale de l'agricultura, de quelles caliras a la Schicchira. Mit ein Ajon. Ne wende de Maun, als tredisch durst, vini a da un qual mazzament per mietz al Städtli al Markau Vill Ajon. Achtsam morden, aimo ina de treis differentes Produktions gewinnen muassades en total mein tredisch Produktions durant eiem prim Theater de Stadt sur Selva. Koi veniuter quella nova tribune pel teatro professional ai iniziant de quel Kurdinke Wietzel requintau at Alice Bertoc.
8: Kurdinke Wietzel ha 33 ans. El è cresciù sia l'uven ed enton se rendeu suenter la scola e gli exterior ad ha facil studi de actur a Berlin. El è actur professional ad è dentro auter est aus de vesea la prima serie fictiva romancia Mette de Fein. Oz vive a Vienna, ma os organizesce Kurdinke Wietzel in sia patria in festival de teatro professional.
6: Ko je veramen profis ed keubiars, als dil grijun de la surselva, šitzons, ko je bi, ko je sen, veno se djev fit klič, kunus veno sen jev, ko la jevt, kunus leven, da la surselva, dil grijun, lu ven se naturalmen, abre on jevt šok de la švicer, ed e internacional, ka vengi ne uvitira, ko je ne perfekte mišej, da če mene, exakt, ko je tot, jevt profesionala, ka šon luvrau vide diferents teatres, diferentes tiares.
8: Așa figurește noms de actures e de actures indigenți, șco Adina Sedlacek, Angela Kollenberg ni David Flip, șco e actures e de actures svizzers, șco Clara Renzing ni Marco Luca Castelli, sil program del Teatro de Stat sur Selva. E farton che il regisseur tudest Sebastian Wirnitzer segna per la regia della commedia criminale Achtsam Morden, procura il autore indigen Ulf Kandrian per la drammaturgia del toc Madame Montucci. La selezione delle persone involvite an Kurdinke Wietzel a Roland Amrain, che è responsabile per le produzioni, e le geu sapientif.
6: Wenn du schon mal auch die Daten kennst, die funktionieren, die Massen, natürlich stehen wir auch in dem Sinne. Bei diesem Primon ist es so, wenn ich das wieder wie die Total Sektur, die Sektur ist, muss man, wenn du schon zerte Leute haben, die sagen, ah, ich glaube, sie lau, force, weil du lauter gehst, und du sonst. Also, die Daten sind schon, weil sie Interesse.
8: Preveu è che il teatro da Stat sur Selva ha gileu cmince d'usons a Lion. A da sci variantes, scolas actures e dils actures che staten uons in tribuna e in elas produzions che venen musades dils tredi stockels ventenov duost.
6: Il cor di quei on è 18 morden, quella crimi commedia che si conosce forse è di Scodisni e della serie di Netflix. Lui è un sicè per romanz naturalmente quei madame Montucci quei uno che va per una donna che veramente viveu che uat che non saveva bu exact c'è che quella arsia faccia lui è un sicè per fonds e è sinto des Svizzera also è veramente in una miscela dentro tutte le lungaggi per tutte le generazioni
8: A tutte le produzioni hanno leuga la curt ni alla bar del Museum Regional Sur Selva a Lion Cur din caviez al celegra sin seu giuc de casa.
6: Okay, ti c'è febbi, also divenir casa fa che in teatro professional è il meglio che data c'è mai, ed è chi sa giocare per le layout di contorne, chi sa conoscere de che o de fa che in professionale produzione, cioè è veramente in divenir casa.
1: A scheco din caviezel, cada o pleit a faci d'vart in prim teatr de stat sur selva, las presentazions per repeter en scheven de maun als tredis duast, a kurzen en tockels ventjanov duast. Tondel Magazin de questa sera, Corinne Schmid ha preparato e presentato vos las novitats. Prisca Bundi è stata responsabile per i contenuti. Mio nome è Anna-Selina Quinter, sin rtr.ca. Restai su dines il corrente, a sua vez è un gattatla quei magazzin. Osatica musica per vossas ureies Texas con Summer Sun. A nos accompagnanza che pesce vino von a tra quella mezz'amna sera ci vigilo vos in abbiala.

0: Amy Winehouse con Back to Black. Mi sembra circa 3 ve success a jedine in CB. Un pibi in squinta, bo chi gertegia, a ventutina de musa prestazions kins nyank quinta. A scesi magari è el sport, per esempio, de senuda. Ma rai non a pau, c'è che specie tot questa sera. Campionatis europeis aide actualmente tot che schule. Bico vos esses con us, al microfono Anna-Selina Quinter. Biala sera.
1: Alla Saira.

0: quai stan sora.
1: Mer ein kurz il dide dots a Birmingham, di treis dels campionadis europeis d'atletica leva. In niev record personal ad Anton Botungiu pel final per Dani Brandt alla corsa d'obstacle sur 400 metri. Al turicese de 30 anni è stato per la prima gara in Soma e in mezzfinale di una concorrenza internazionale l'Anton Lu stazione finale con Iris, Kali, Giuri, che è corrida oggi da mezzodì e nel mezzfinale sur 200 metri, a gest in quartet se qualificaus, Sperella e Fabien Hünke, Leonie Puente, Mojinga Kambungi della partita questa sera da Ven Vergau les 9, mezzfinale sur els 200 metri. Allora, dati è una delle prossime discipline del decathlon, questa sera si aul la corsa sur 400 metri con Andrin Huber, Leon Krumenacher, Nino Portmann. Al mezzfinale del finale della corsa d'obstacle sur 110 metri, neuca Jason Joseph è della partita della EM von Dusons al Diego Dignau Bronze in quella disciplina, allora un de 10 von des 10, dati al finale dels Omens sur 400 metri, neuca Lionel Spitz è della partita. Ton paia del programma di questa sera a Birmingham als campionadis europeis d'atletica leva.

nas unterstützen. Wie iPod, summen nas a canzone.

Campionadis europeis tot che schula, quel d'Atletica Leva a Birmingham, quel de Nuda a Paris, ad actualment vegn e giugau e la Polonia, a campionadi d'Europa da beach volley. Al duo Joanna Meder a Leona Kernen a Gudignau e in prim giug ad eper Nina Brunner a Tane Hüberli a quella EM enciet en Fidjbein cun ina Victoria. Bodel tot iu si a isi persuenta pelas sorres vers de pres can spiachs a in prim giug e quai cura a passa pel moment el mondelsport ai dat tons campionadis de persecuita sa strusch de cider tienin.

0: Il di dal RTL.
1: Oz con Patrick Wichert. Il grigion miccia con un öl blau. Uscheggi di Cescia, Battiste, Spinac, manader della partizione de cusseliazione del Plantenhof, la situazione de sütezza attuale dell'agricoltura invers l'RTR. Quella sia tenor Spinac regionalmente differente. Intanto ci desfic süt il Signoradi, la Surselva e parts del grigion central sono ils effetti in engiadina finossa mainferms. Bleras gestions hanno mo reservas da Pavel da davanti un on. Totuna vegn il Pavel schars ed ils prets pudessen crescer. Spinac cusaglia per quai als powers da calcular bain lur effectivs e reservas. Puncto raccolta es la situazione la plü critic

0: cutter la tuercia. La raccolta de gran si è giusta micida del ciot e della sütezza. Il Cusal federal vuol tor più ferm in dovair direcziuns da banca, limitar rischs ter grons bonus, sforzar las bancas de reglar pli claramente las responsabilitats ed er integrar la possibilità da stuair pagar in avos bonus. Per far quai al drivi la consultazion davart la revisione della legge da bancas. Il böt es da serrar las locas antil too big to fail ed impedir che da voil debacle della CS stopcen der cepa e taglia e sta di star garant per rischs da banca. Citats e comuns ston in avenir presentar un expertise si vöglien introduir tempo 30 sün vies principales. In quella stonir comprova che la reduzione da tempo nu cejuna da più traffic da sviamaint ils quartiers. Il Cusal federal ha decis il nuovo oblig da voi una consultazione per grande parte positiva. Il mi domand da l'ordinazione entra in vigur als prims d'ottobre. Questa sera vale la pena da verer verso il ciel. Alla più ferma scirdum parziale del Sulai del 1999 governa la luna passa 90% del Sulai. Il spettacolo rar comincia intorno alle 7.25 e arriva quart da voi la sotte a 6 punti culminanti. Con quai un bel evenimento celestiale e buon divertimento con il nostro programma.
1: Il studio è la nostra survesta delle novità del Dile e ci rifacente da conseguenze. Qui è Silvan Cadov della Alpson Carli Submorissen sentiu l'alba oz stuscherga per la situazione attuale. Noi siamo accompagnati durante quella schergada di pli o di suscau gestico proxim al microfono per voi Anna Selina Quinter di Vigilina Biala. Mesiamna sera. Buon dato musica da Curdin Nicolai Lat da Chavra.

0: La tachavra da Curdin Nicolai. En sesez fossen las schergades d'Alp per en bien quattrciun jamnes, l'Alp San Carli sur Morissen ad Anton ja stiu scherga oz. Las regiuns memie paug aua ade memie paug pavel. Os, che las vacas in avos il menagi e quai problem d'Anton on bosch li jaus. L'arga cin a accompagnau al pur Kas kregau ots ei alp ada dumendau swenter.
1: Silvan Kaduf, vos weis ots tuus kregau l'alp, rodun tschun jamnes pi baul ka auter sons. Che senti meina koi os de desser keu?
2: Questa dimensa mi scedai, da dina varta ins contents, kins a su prendere stiers seu ins a casa, da l'altra varta fai mal, kins a schan stivi giu da l'alp, circa tschun jamnes pi baul ka auter sons.
1: Koi lula situaziun culpavele ku laua keu sil menagi?
2: Da Schamilja, o si, si la Prada, leu asie schliet, leu asie pliu meins nuot, koi e intek fitness per las vacas, si san i judo, nus per vizina elas, kun Pavel, kun ben conservavens se sez pil jumvien. Awa, asie pil moment avonda, nus vain awa dil aquaduc de Vishneun, ka pil moment asie avonda, aber ins leu in las chafadas sbasadas enorme, din sa evo kondic, kins a awa avonda.
1: Kom fitch fa koi kui tausa vus?
2: Quei da schon da Patriciaia in stade straordinaria in spera de dine vart che quei se repeti book dall'altra vart stand schon fa ponderazions c'hai prevenzions che sa fa per altri sons buchi che non svenci non in gara in quelle situazioni sco io
1: c'è montata finanziale a quello per vos che usvais tu scargà l'alp a Schibaul
2: quei ha certe montate finanziali Il menage d'Alp lets pitesch finanzial mein bu giu de quei scenario a tutte in ai quei buco kins divisa.
1: Pul quello us gi che vos trais porta a mazzi na par de vos animals.
2: I ven se dire de essere sci che in ni l'altra vacca kins weis bugen salvau a kins to che wa de bugen ni noi dis prender cum iau de quella halt da de mazz. Con quei che la situazione la butir ci c'è altro.
1: Le subvenzioni della Confederazione vengono uon, tutti ne pagai, esce vus trai scargà l'Alp pi baul. Hai quinti gine consolazione durante quei temps, pitos frustrant?
2: Diei, yeah, si dira davantage di positiv che se mainz la politica ha viu kins drova quel zanes, che sin strihas è un quel zanes, che l'existenza hai lu è un pi fec periclitada. Il sbiars menagis Vivono in tonda dall'alpeggiazione, qua in tirs di Lionna, in tirs normal giù del menage, e smagliano bu sinies menage, e fan bu cuor sinies menage, e si è qua è già un essenziale, senza fa in alpeggiazione in bocca.
1: Come reis lo us al futuro, stu eis se data?
2: E venne ad essere che chi trova certe sedazioni per se fa front a quei combattere contro la midade del clima. Sei qui con differenti misure, con Tennessee, Awa, forse migliorare fadas, ma il bleccio, la contrada per far crescere il pascio. Leva senza altro una dena visa ai veicoli, vengono giù da ciel, che dà pliavia a quarta vista, dati che buone misure senza prendere, che migliorasse qua.
0: A Schei Silvan Kadof al Cauteggia dall'Alp Sogn Carli sur Morissen kann oz giu de Schkergal Alp dich avon ke usitau.

0: quaver gaulas ises viniu gie segir e gia udiu viu ni ligiu oz ina ni l'autre ga a capeta tot interessantes causas al ciel. Questa sera dat ina stira decina dal Sulei, qua che ha depi al 1999 bopli dau Neukin sa observa al meir quella eclipsa ad insomma impertips de cochi rende de mara bomo oz virs firmament a Tobias Feller voliu savè degli astronom de hobby Simon Bergamin de Savognin.
1: Simon Bergamin, se svol es può observer oz scuts al sulall vinst tür. C'è capito oz precis astronomicament.
2: Oz vanta in sece fitch special, oz vanta na scira detna di Zuliegl, Egli è anzasetz na vototerci la linea za stompla davant il Zuliegl, also reiva tranter la nostra terra ed il Zuliegl, se ne è una legge pratica in camanc.
1: Cura è il melder temp per observer l'evenimento e di nuovo può observer il fenomeno al melder?
2: Also il miglior tempo in Svizzera è la sette mese alla sera, also più ben invece circa sette, ma c'è quattro in Cevigli, a circa la 8 a 40 la sera e anche ne da fitto ci banci un cliente ci tart vola voler giù il Zuliegl bisogna bec complet l'antiglia tir transit dalla linea
1: e di nuovo sto ir per sair tot insemble al melder possibile.
2: Il meglio possibile è scendere in Sanova, per esempio, giù la bassa, non c'è in basso horizont, mi si tornò, sono stati grigiung, e il miglior a scendere questa sera se è dot idee che forse su 2900-2000 metri c'è so la spizza maneva il basso al orizzonte e allora sveglia da giù più tardi su lei
1: per osservare l'inciurimento del sulaglio c'è trovi copper equipamento
2: allora per osservare l'eclipse di su lei dovrei il spivel speciale con le foglie speciali senza comprare che ci sono dati non caso fare e per esempio vorrei avere il blotto anti-sugliegli, né mettersi in per, né due per, né tre per spivels, o che ci non caso poi fare e mettersi in spivels speciali di sugliegli, se io vorrei trovare un spivel lungo, che gli arda direct tra la rossa.
1: E allora capite in un secondo fenomeno al cielo grigium als perseids cumperen. C'è capite vi del cielo als perseids cumperen?
2: Ja, quelli osa anche ned un sie special, surtot wenn de kel jomin chon i ja wost, dis kin meta wost, dort wenn de gist an zemen kul eclipse di zu jeil, wenn de is per seit, a quelli an set na wot oter chi in komet, chi won turni zu jeil oder chi geben turni zu jeil, quelli un komet chi da beple, aber da tank versteht kun ein bler da blung, dech simpel a pichna krapinja. A nox cruzatagn minchon anturn che taimp che s'verstetz, ad allora passain za tras, che verstetz, si von turni su liei passain za tras, qui nos planet, e du scegli a pari il scucci che s'nis inter nox. Ad allora degne vur dar bel contra nord, circa cuccia scicra, ad allora svegli u bler da che meteors.
1: E quels per seis non esco encia fin, giovs ja ven quell'ora giusta der ciò interessant al ciel, La Venus luce più clair cuisito. O la Eros è plagiare vid la bell'ora da stet o perché luce la Venus più clair cu normal mec?
2: Forse o la plagiare vid anox, forse vuole dare un po' l'ix anox da ple, ma dalla astrometria no è che l'anzet è più simple. An da metta avant in una lampa an da metz in salf, ad già in quel fisico zu jeli, Anno che vuol dire che la lampa, ad un tun che la lampa vola la Venus, ad una cula, addossa è la che la gist il pisanester senza se mettere avanti da che la lampa, ok? È la elongazione del ost. Io vola che la loro in avanti, ad un circa 140 index, vola l'elongazione al vest, ad un vuol dire rosa vanta. Per questa situazione ci vanno ossa gist, ma in la sera, in la fiche, clara, Venus, ci vanno bagni, a circa, in chata schner, ma in la fiche, clara, Venus, però la domanda, perché ci le degna da manevel di su lei, perché c'è un planeta interno, perché poi c'è un esterno, ma vai in interno.
1: E dalla fine del mais, als wenn c'è wurst, capite rencio qualcosa con la luna, quella viene un po' sombra alla fine del mais, c'è capita precis.
2: quel era una cosa speciale, che ad un punto connesso era con l'eclipse di Zuliel. Noi vediamo che la linea ci sfonda un gal parziale, ma anche entro la sombra della Terra. Da voi la Terra vede la linea della plagna di questi avvenimenti e dusia, davanti un gal intorno della surfaccia scera, dann ci gesti, gli esci anche in avanti, total normal. A dusia, an svei ci details, erci la linea e an svei da voi la Terra, che gli è ich special che lo da per linee scotchnes che vorrent in quella direzione che gli allora da far con l'atmosfera della Terra.
1: Ci trovi per equipament per osservare l'eclissa della Luna?
2: Lo vanno naturalmente bler più simple con che c'è bagn in la linea plana, ella è per onta la sombreiva, da vanno a svurdar che il fig bagn con un spivel lung, ci fa ben male asil, nie simplemente dil. Che gli va fidge bagn, nisci un sicchio o un spettiv, nisci un telescopi piccin, nin problem.
0: Simon Bergamin, gli astronom de hobby de Savonin, ha dau schlerriment su dels evenimenti astronomics de dots, a dels proximis dies, a en cascavus perseguitais oz quella eclipse del Sulei bo amblidei, i trova als dretsch biag als schock, sa quei evenimenti dir.

0: RTE, la Marella.
1: Ancunisciz vus la situazion che vus ancevis in codis a savais bo calada leger. Tutina vai cu la Marella che RTE era Santiago per vus oz. Miu nom Gabi De Gonda, adi oggi vis la vus. Buona audizion.
0: La Marella.
1: Avon hat John Tossiat Ons, el meins duest, er l'autura, journalista e fotografa svizzera Schwarzenbach, biem jetzt in de ses viadis legendaris tras la Persia e l'Afghanistan. A quei cun ina numera de d'auto del Grijun. Resultat ei che questa avventura siu rapport che ha fatt furore. Alle wege sind offen. A scheia wevins numnau questa Marella. Benvegni. Avon Bierbein Inona Avenue adjuntau al relaste Anne-Marie Schwarzenbach al register Memory of the World del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. In programma con la fine mira de preservare e revalitare l'irte documentare degli Antirmun. Ad in quel connex veva nostra autora, nostra redattura Astrid Alexandre realizzau questa emissione. Anne-Marie Schwarzenbach, cosmopolita con affizione per l'ingedina, in omaggio ad una persona glamurosa, tragica, geniale e senza pausa.
0: La Marella.
2: Cascida si è il canton Turic, per la matura è la se preparata si ftan, ma si è reportage a Marveglia a Manauela Pilmon Antorn, Persia, Afghanistan, Stati Uniti, Congo e da Schiavinavon. A per sera metra da quei sviandis tornava ella il Pibugen e l'Engiadina.
3: In Engadin, meinem ureigensten Boden, wo ich mich sicherer bewege und leichter fühle als anderswo.
2: Protagonista della Marella de Doze, Anne-Marie Schwarzenbach, senza dubbi una delle figure fascinantes della scena letteraria e culturale svizzera.
3: Ich wollte, dass mein Gepäck immer leichter werde. Keine Gegenstände, keine Bilder, keine Bücher, keine Namen und kein Dach über dem Kopf.
2: La Marella prende la cagion de se riguardare della vita avventurosa di Anne-Marie Schwarzenbach, quai in una specie de monologue. Il «Jeu» di quella Marella e quel di Anne-Marie Schwarzenbach è il testo di Gien Tudesch in originals, ma è un intraccio in text che è ben fondato in faccia, ma che è flasso ort mia detta. Mio nome è Astrid Alexandre, buon divertimento!

0: Il 23 de maig 1912. Il mains de maig è quei on specialment calz. In seu diari noda René Schwarzenbach 24 ons quei gi.
1: Schwül wie in einem Backofen.
0: De pigis speciella si la nascienza da seu tierza fon sin mia nascienza. Las deglias anceven su entri mies gi ad encontr sera vide venivon las sis nesciau. Anne-Marie Mina René. La temperatura croda a neccia main, i plova scorda d'erger con sedialas a duron la noc sin domenja ancei via bijà. Domenja in de meu negli antir marcau da Turic cur clausa d'ina cozza de naif de 10 cm. Dentr tals extrems nesce o pia, cei omen. Io nesce la via denne in una famiglia ben stonta. Mio bab, Alfred, è figlio di un pionier industriale di Talville. La firma Schwarzenbach produce teile da Saida, da cui 13.000 persone lavorano per noi, qui in Svizzera, Tiara Sudestia, Francia, Italia e degli Stati Uniti d'America. Mio bab è grande, ponderaus, piuttosto quiet, ad in onda facente consensius, che legge bia e dat buggen golf. Tutta altra mia mamma. Letza è figlia del militare di professione, riformatore dell'armada Ulrich Wille e da Clara, nascita contessa da Bismarck. Mamma è pincia, energica, impulsiva. Il suo gran hobby è la fotografia e della carezza musica con sonna tudestia, quella di Wagner e di Richard Strauss. Ma si è più grande passione nel cavalli e turniers da sales d'obstacles. Ma i genitori vengono da Vecciuna Fons. Robert Ulrich, mia sora Susanne, noi io, e poi Alfred, e scoda vos, Hans. Io che c'è anche mes genitori sono maridau e ort carezia, d'anton mia mamma ha mai suppentau che la si sente attirata da donnas e dai relazioni con quellas. Il 1912 abbandonai la nostra villa turicese per vivere a la tiara, ma convenne meglio a mia mamma e a ses cavalli. Mio bab compra e lei rinnova il Landhaus Bocca sur Horga. Savens vengono visite da cusarins e cusarinas, la stat mainza di utilla che fa bon e un vien scorsa l'ainza della collina Giu. Forse mo è un imperpleit da vart mes verlunz. Simplificon gesso che nus ciun vena dina combattiu per l'attenzione de nostra moma lunatica. Mio fra prem nasciu ad emplescia bolas specie schinzad in salva schlata. Curzo entr siu un prem natalezzi, no da moma in siu diari.
1: Robuli ist ein dummes Bubeli und will einfach nicht lernen, Papa sagen. Mama sagt er auch nicht recht. Aber sonst ist er lustig und lieb.
0: Robuli carezza musica a samaliaduron uras, ma il resta pliu meins metz. Als il gis essen stjons, kal segis il spectrum di l'autism. Ma tals di arms existen un bo, pia vien diagnosticau.
2: Geistesschwäche mittleren bis schweren Grades, Imbezilität, Idiotie.
0: Robuli ha occions cul ventermezzen in institution specializzata in Tiara Tudestia. Melinovcina dendis nesce meu proxim fra, Alfred, num naus Fredi, ad usans pitart arriva lul Benjamin, Hans, num naus Hasi. Io cresce il sicuro impressione che mes fras valien de plicio. Con novons cresce li una specie de nova identità. Io lasci la mes cavels, che io vien mai più a crescer, e se vestiesce il scom mes fras. Tras la fonza se nomnio e sottoscrive la dina puspei con mio alter ego Fritz. A nos albums de famiglia e in plains con fotografie de mai vestire de buap. Quella varta androgina, il giugà con attributi di gender, con una certa fluidità dentro uomo e donna, quai venne da compagnia mai per vette duronta. Scolarizzata veniva a Horga nella scuola popolare. Ma, con si attonce peglia la scarlata, a sua entra mia cura a Rifelda, torna buon in scuola, ma ben veni istruita a casa, tocca anche a mondi lo atturice in una scuola superiore privata. Fece interessa la scuola bumai. Io vi diventa pianista, ni, tenor luna, e saltonza da salt contemporan. A Berlietz, plai lo pipau che mia mamma. Mia terza pisiunce per la musica ed il salt e la letteratura. Il Pibugen legge un romanz d'avventura, per esempio quels de Karl May. Ed è il scrivere compone mai de pimes giovens ons. E un nodel tutto che ho vesel, vivel, resentel. Con gli si attonzi in amoresci io, da dina donna. Dispettas con mia mamma in regularas, neanche tanto perché io sono attirata da donnas, lei non conosce la giacezza, o ben perché la sente che io s'allontanesce il tec-a-tec da della e da sia influenza. An staglia di al conservatorio, con qualche io level, vengo termezza all'internat aftan. Io scrivo
1: all diese selbstherrlichen, zu erwachsenen und beinahe kranken Ideen sollen mir abgewöhnt werden, sagt man.
0: Ils du sonst aftan in strengs, mir weide prender so enter in a massa temas. In Latin stoss ja per fin entscheiver de null.
1: Leider muss ich immer am meisten mathematisch schaffen. Ich werfe analytische Geometrie, Algebra und Stereometrie durcheinander, verstehe Zweck und Grund nicht, hasse Chemie und Physik und langweile mich im Labor.
0: Malgrat quai, so enter du sonst bandun ja l'Institut d'Aftan con una buona matura in sac. A corsi su, entscheiver mio studi a Turic. Io sono decidita per storia, scorom principal, germanistica, scorom lateral. In un primo semestre passato a Turic, voglio tornare in 1928, partivo per Paris e continuo il mio studio alla Sorbonne.
3: Tu e toi, le Paris, tu vois ma petite nini, on peut vivre heureux.
0: Il G.O. sesiava in prelezioni di storia, filosofia e psicologia, ma la sera cloma il mercato. Con un gruppo di emigranti russi, camberlesciava da caffè a caffè, da bar e clubs, e si sente il bain leo nel artista Sant'Open, no chi vince il tau tango. Paris ha per me un charme morbide. Il ton de base dels texts che ho scrivo durante quei temps è melanconics. Mes personaggi combatten dolore e solitariedad, ma gauden tutina in una certa isolazione. Su entre due semestres a Paris torneo a Turic e finisce il mio studio. Mia dissertazione è dedicata all'Engiadina.
1: Geschichte des Oberengadins im Mittelalter und zu Beginn der Neuzeit.
0: Am Titel der Doktor Surveniau Magna Cum Laude. Schreiber schreibe ich auch schon davon. Checke bleibe mir wie Londer.
1: Die Art, der Klang, die Schönheit des Wortes. Ich schreibe fast nie einer Idee zuliebe, sondern ein irgendwann aufgetauchter Gedanke ist nur die Grundlage und gibt mir die Mittel, schreiben zu dürfen. Der Inhalt ergibt sich von selbst, aber zu schreiben, zu formen, das gibt mir ein ungeheures Glücksgefühl.
0: Autores che io admiro in quelles che van buode paesel mal, quels camflen estetica el piti.
1: Im Moment, da ich glücklich bin, bin ich klein wie alle. Und das ertrage ich nicht. Darum will ich Größe, leidvolle Größe. Die größten Schöpfungen der Menschen sind aus Leiden entstanden.
0: Biarza mes text venian pere vini publicai deceni suenter mie mort, ma mio un prim roman publicesio il 1930 cum venci trais ons.

0: Jeu vai numerusas amicezias, e jeu vai a ina vart inaccessibla, misteriusa. Mes comilitons ar universitat nomnan mai ihre königliche Hoheit. Jeu fascineschel, omens e donnas s'innamureschen de mai. I mas me agic de nomnar tot mies amicezias, ma duas personas vi eu menciona in quel liug, Erika e Klaus Mann. Dus dils hisa fons del autor Thomas Mann a da sia dona Katja. Jeu vai vence dus ans cu nossas vias se cruzen, a con quella familia vigna ora sta connectada pil resta mia veta, e si vigna dina puspaia da fases difficiles dentro nus. Con son Erika fascinesce mai, elle dus ans pi veglia, vive relazions con donnas, e attractiva, charmanta, si gira da se sezza, a opinions claras ad agesce leu su enter. E res m'insegnas che io pretendes de bo essere in tec innamorada, ma que sentiment ai unilaterals. Alla fin de meu studi è clar, io vi in vende la Svizzera. So inter discussions via neu accepta mes genitors la finale che io bordegli a Berlin per diventar autura libra. Berlin, da 1931 to 1933 il centro de mia vita. Per la prima ga ni ginca camonda ni scamonda, ad io profitescel de quella libertà. Io Bible bia, avon a lavant il sulel, mondi au darar a lec.
1: Es gibt nur ein Berlin, und das ist mein Berlin.
0: Com io auto fila tras Berlin de din liu calauter, bis a vens che mia habitazion, sondi io tanfla in clubs de homosexuals ni de transvestiz. Mia parete androgina plai, la liesta delle donne con le quali si va in storia è lunga. Quella vita festiva è d'antonio ma in avarti della medaglia. Già so inter quart temps concedio ad Erika Mann da dove viviu.
2: Den ersten Nervenzusammenbruch meines ereigniskurzen Lebens.
0: Il 1932 prendi per la prima gamma morfium, sperto diventi dipendente da quella sostanza. Io scrivo il mince G, quai con un po' alcohol a gramofon sil magun vit, ma da mes texts sono di mezzo neanche persuadita.
2: Ich sehe immer mehr ein, dass meine jetzige Lebensweise, die eines nicht ganz sattelfesten Literaten, mir zwar leicht zur Gewohnheit werden könnte, mich aber doch sehr unglücklich macht.
0: Un po' frustrata metti ad elevare l'idea di diventare autore libera a decidere dell'uvrasco archeologa il prossimo Oriente. Clar, è la situazione politica in cui tu desti dati in Stausch per abbandonare Berlin.
2: Ich glaube, dass es für einen Menschen, der mit sich noch nicht fertig ist, gut sein wird, Europa und seinen entsetzlich quälenden Geschehnissen aus dem Weg zu gehen.
0: Io se lancio in una nuova fase da vita, quella di una viaggiatura e riporta da viadis. Io vi vesesci i nomi exotici che avevano fatto viaggiare mai in patrace se venivano da tenere per mission.
2: Ich zog aus, nicht um das Fürchten zu lernen, aber um den Gehalt der Namen zu prüfen und ihre Magie am eigenen Leibe zu spüren. Ich wollte, dass mein Gepäck immer leichter werde. Keine Gegenstände, keine Bilder, keine Bücher, keine Namen. Und kein Dach über dem Kopf.
0: Sin viadi se metti a uomo con una macchina da scrivere, ma ben ne con un apparato da fotografare. Antai per il prossimo decennio veniva pubblicato quei tre mili feuilleton da viadi ed il mio rilascio si inflammava giù mili fotografie che andavano per decce da migliaia in quei mondi dal 1933 tocca il 1942. Il viaggiare, il sorpassare confini, diventa il mio stile di vita.

0: Sch'igl Orient ei en mes egls la Cina della civilisaziun, annunzia l'America dan ormai il futur dil mon occidental, in futur che fa per parte disgust a mi. Io son studente qui a fech mi un prem viadi all'USA. Io accompagno il mio bab che fa visita al sede principale della firma Schwarzenbach a New York. In bagage da sede il Zahn, das nomnaus Silk Center, Center de Saida. Oggi è un spitart, nel 1936, torna lo puspa agli Stati Uniti, ma la tiara è trasformata. La crisi di Wall Street del 1929 ha scelto una voce verstigli. La paura d'azza di rasa, addio, vi documentaela. Mie reportage americane sono senza autor in tun social critic, quel che si vuole fare sul stapere in una figlia d'industrial. In mes text si mette dalla parte del democrat Roosevelt che vuole risolvere la crisi economica con un New Deal, con regolazioni statali e nuove misure di redistribuzione. Voi avete immaginato che mia famiglia tende mes articoli del mio sostegno per il movimento sindicale americano. La finale profita della firma Schwarzenbach già da più di 20 da condizioni favorevoli per firme e stati del SID. Insomma, politica ma non sono mai d'accordo con mia famiglia. Sono in una corte sentupata col futuro Führer, non da mia tata Clara in suo diario.
1: Hitler, äußerst simpatisch. Der ganze Mensch bebt, wenn spricht. Spricht wundervoll.
2: Die Äußerungen des Dritten Reichs sind ausnahmslos abstoßend und nach dem humanistischen Empfinden menschenunwürdig und allen Begriffen von Kultur tief zuwider. Ein halbwegs geistig orientierter Mensch gehört in die Opposition.
0: Mein Vater lässt mich permettere, mich das Retenee an Buschgriffer Artikel zu Politik. Basta, quel che ho fatto è sostenere Klaus Mann con Danese e Cusell perché sappia realizzare Die Sammlung, una rivista antifascista scritta da persone dell'exil. Mia amicizia con Mann, per me una specie di famiglia adottiva, procura una volta per conflitti con mia famiglia. Dopo il 33 anni Mann si esilava questa notte, malgrado la cella varti lang di Turic, malgrado quella prossimità geografica, scomando

0: Anna Voster Mesviadis. Il 8 mai 1939, 2 giorni avon lanciata della seconda guerra mondiale, nodio in mio diari.
1: Wirklich, ich lebe nur, wenn ich schreibe.
0: Quelles lingias scrivi eu a Kabul. Io se sample a mia zinde Mesviadis il spien conoscenz, quel con Ella Maillard, una sportista genevrina, diventata esploratura, autura, fotografa. Nus viaggiamo per sulas, senza velsi il scavels, a cui il sole il tramonta, ma tenza si nos attende per via, ni che nos ancora in albiert per la popolazione, quai senza mai pensare per nostra sigertat. Agli origini di quei viadi ai in auto. Cu Ella Maillard visita mai l'Engiadina il mars 1939, racconti io che mio papà gli gesto regalau a me in nieve forte. Questo è il auto per carare in vie afghane, replica ella. Ad ascia,

Tornato dall'Africa con incines reportages fotograficas, ma con un ulterior codice, in lung monologue liric, il quale il protagonista, Mark, racconta differenti situazioni da sia vita inspirate dalla mia. In text catartic, dall'Africa torna a Pisseuna, più persuadita che mai da volesse concentrarsi il scriver. S'inviadi a voz del Congo se fermi a Marocco per visitare mio uomo Claude, che è osa ambassador a Tetuan. Mio plan per il futuro è il suo andando. Presenta in 5 mains di Lionel Sell, lo in 5 a Lissabon, co corrispondente per Gazette Svizzera, ed il resto del tempo a Marocco con Claude. Con quel plan torniamo in Svizzera.

0: Lass die weiße Seite verbrennen, die du mit deiner flüchtigen Schrift bedeckt hast. Geh weiter, weiter.
1: Don de la Vette da Anne-Marie Schwarzenbach, autora, reportera, fotografa, perdetta del mondo entre due uiare, una persona che ha ancora sorpassato i confini in tante differenti modi e maniere. Mio nome è Astrid Alexandra, io vado a ricercare, scritto e montare quella emissione. Sco producente segna Anna Serarda Campel, ella che ha impristato sia voce per il text sud-est da Anne-Marie Schwarzenbach. Plina von weis udiu, el uarden da Comparizion, Sara Hauschild, Erwin Kadoff, Claudia Katoman, Hugo Scher, Markus Betendi e Tobia Faller. An grazie la delas, an grazie la dels. A Kunzon, an grazie la vus, pilter la quella marella, agis in a buona stat, plein avventuras, lecturas e surpresas.
2: La Marella.
3: Jevus, weis udiu la Marella, Anne-Marie Schwarzenbach, cosmopolita cun affektion per l'Engiadina. Fotografias che la ha fatto l'Engiadina e delle stiaras lontanas che la stada ha visitau am Fleisbus en in artikel online sin rtr.ch. Tirnus, weibinamon, in tec pi pacifica sin ondes ramonches.

0: Il di der RTL.
1: Oz cum Patrick Wichert. Il grigion mitscha cun in öl blau. Uscheggi di cescia, Battist, spinach, manader della partizione de cusseliazione del plantenhof, la situazione de sütezza attuale dell'agricoltura invers l'RTR. Quella sia tenor spinach regional mangi differente. Intanto ci desfic süt il Signoradi, la Surselva e parts del grigion central sono ils effetti in engiadina finossa mainferms. Bleras gestions hanno mo reserves da pavel da davanti un on. Totuna veni il pavel schars ed ils prets pudessen crescer. Spinach cusaglia per quai als powers da calcular bain lur effectives e reserves. Puncto raccolta es la situazione la plü critica ter la tuercia. La raccolta de gran si è giusto micide del ciot e della sütezza. Il Cusal federal voltor più ferm in dovair direzions de banca, limitar rischs ter grons bonus, sforzar las bancas de reglar pli claramente las responsabilitats ed er integrar la possibilità de stuair pagar in avos bonus. Per far quai al drivi la consultazione davart la revisione della legge de bancas. Il böt es de serrar las locas until too big to fail ed impedir che davo il debacle della CS stopcen der cepa e taglia e sta di star garant per rischs da banca. Citats e comuns ston in avenir presentar un expertise si vogliono introdur tempo 30 sun vies principales. In quella stonir comprova che la reduzione da tempo nu cejuna da più traffic de sviamaint ils quartiers. Il Cusal federal ha decis il nov oblig davo una consultazione per gronda part positiva. Il mi domaind da l'ordinazione entra in vigur als prims d'Oktober. Schavoesche gvelt, vaivet forse mo temp per ir davant porta e verer la più ferma scirdum parziale da Sulai da spöl 1999. Il spettacolo rar a cumanzà vers les 7.25 e riva actualmanc a ses punct culminant. Con quai, in avanti un bel evenimento celestial e buon divertimento con il nostro programma.

0: Musica per gli inescadini.
1: Mary Van, Mary Van, Mary Van conmigo.
0: Per Tai.
2: La, la, la, la, la, la, la, la,
0: per Mai.

Splerin, da Peter Lanzel. Splerin, quant mesciar, curtvez a svolar, legir vi cavia inan ed in via ed inan da spöla da man. La flur est a sour. Nus sa bot citor. Svol una flurina, on spler sul monch snina, cur passa sul prael soffel den stat,

das annunziar all'alma master sco magister quist in plaster da quesco tu questo savaier ci dice in tre ore lur paraier nu spoiator in office bun

Un magistrat be cunchantar non es affat. Er il scolar svezessen la stria, schatüti z manessers sin fossa via, c'è catastrofa, schamincugnis revoluzer. Un per un da quesco tu quaestor savair, ci dicen retor lor parair, no spoiator in ufis bun, scignisse let mincia minciun. Lorinda questi non sa far, o torco be criticare, quai ma di un magistrat be conciantar, non es a fat. Tu be per dir, o diau aiut, non as presta a mon starnut, i vol fects na be chansuns, contra chanuns e caporiuns, da quesco tu quaestor savair, ci dicen retor a lur parair, no spoiator in ufis bun.

D'un magistrat pe cunchantar non es affat. Mo il profet in patria stretta fin già più bot ed oz na letta nu vaglia nulla. Che vos far? Contra il vent nu posch pisciar, forza ci sa ciacunir dal temp e tu fin già dall'oggi da vent e scia per cas nossa cultura.

Eu sun Andrea Meier, il bassist dalla Chapella Stelzerbuoba. Bun divertiment cun la musica populara sin RTR.

Io sono il Giuseppe de Curtins, io sono la musica de Sedrun, ad oggi vi è un divertimento con Grigion Sonor, programma da RTR.